0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi? Sa dove andare. Porta dritta al cuore.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi, ci fa viaggiare. Ritroviamo visi e voci e in un attimo siamo lì, nei nostri anni bellissimi.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
2: Pop e rock.
1: RTR 99.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

0: Su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
4: Continua fino al 10 giugno.

0: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
2: Ecco un disco del 1984.

buongiorno. Pronti per la prossima canzone? Una lettera e un numero. E il jukebox di RTR 99, ti ricordi? Suonerà un ricordo bellissimo.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1976.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un'eccellente carrozziera? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
4: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
6: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiama del prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita. Yeah.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99? Ti ricordi? Il jukebox di RTR 99? Ti ricordi? RTR 99?
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: La Commissione europea ha concesso all'Italia la deroga al patto di stabilità per le spese sull'energia. Il margine di spesa vale lo 0,3% l'anno per 3 anni, per un totale di 14 miliardi. Ma le risorse dovranno essere utilizzate per investimenti in fonti rinnovabili, non per i tagli alle accise. A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio, provocando 9 morti, tra cui 4 bambini. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. A Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah dal sud del paese. Il conflitto USA-Iran ha duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti USA ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump. Tennis, in finale a Roland Garros ci sarà sicuramente un italiano. Cobolli ha spazzato via Aliassim e in semifinale se la vedrà con Arnaldi, che a sua volta ha vinto il derby azzurro per un altro infortunio di Berrettini. Esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Gli azzurri domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto da Nicola De Muro.
3: Cerchi la convenienza quotidiana?
4: Via, via.
3: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia, solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma, Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo giovedì 4 giugno 2026. Abbiamo rubacchiato una trentina di secondi alla programmazione musicale perché sono le 6:59 minuti e 38 secondi e la nostra controinformazione, 3 ore belle piene, chiaramente sempre solo su Buongiorno, buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Mattinata da passare insieme, giornata da passare insieme su quella che mi auguro, spero, insomma, possa essere la vostra radio preferita. Quindi ora tocca al sottoscritto, 3 ore affronteremo svariati argomenti, ma ricordo intanto subito il numero per darvi la possibilità di inviare i vostri messaggi WhatsApp qui in radio, scritti e mai vocali all'interno del mio spazio. I miei colleghi invece accettano e ascoltano i vostri messaggi vocali, non è mai una forma di scortesia nei vostri confronti, ma anzi è una forma di rispetto, perché il messaggio vocale io non ho tempo di ascoltarlo. Un messaggio scritto, anche lungo, ci metto 3 secondi a leggerlo. Un messaggio anche solo di 30 secondi impone una mia attenzione per 30 secondi, e poiché i messaggi li posso leggere o ascoltare solo durante le fasce pubblicitarie, i minuti sono pochi a disposizione, quindi farei sicuramente un torto a tutti quelli che scrivono i messaggi e che giustamente sperano che i messaggi li legga, e io i messaggi li leggo tutti, nessuno escluso. 338 99 00 990, ripeto 338 99 00 990. Stamattina volevo parlarvi di una cosa che è capitata al sottoscritto, ma è capitata anche a migliaia, decine di migliaia di altri romani che ieri si sono trovati per ore e ore incolonnati sulla tangenziale senza poter avere informazioni di alcun genere. Io generalmente la tangenziale in determinati orari cerco sempre di non prenderla, perché il rischio è quello di rimanere bloccati. La tangenziale è infernale, perché nonostante sia una strada teoricamente a scorrimento veloce, dico teoricamente a scorrimento veloce, non vuol dire che la tangenziale, quindi quella che parte da via La Spezia e arriva tanto per quella che noi chiamiamo, diciamo semplificando, tangenziale, noi siamo tangenziale, anche quella che in realtà poi ad un certo punto diventa olimpica, però per avere un'idea a occhio e croce, partendo da via La Spezia, quindi partendo dalla zona di San Giovanni, la tangenziale anche nella parte sopraelevata è quella che porta fino a occhio e croce alla galleria Giovanni XXIII, no? Quella che poi percorrendola tutta quanta ci porta nella zona di Boccea. E signori, per un lungo tratto la tangenziale non ha una corsia di emergenza, e quindi se un'auto si blocca, cosa che può capitare, un guasto, e lì si formano delle file incredibili, per non parlare poi di quando c'è un piccolo incidente. Non parlo chiaramente dell'incidente grave, sia chiaro, io parlo di un piccolo incidente, il piccolo banalissimo tamponamento. Ora a me è capitato chiaramente di stare lì in macchina fermo per un'ora, procedere a passo d'uomo senza sapere bene che cosa possa essere accaduto più avanti. Oggi abbiamo tutta una serie di strumenti che ci danno la possibilità di vedere fino a che punto c'è il traffico, no? Quindi il Google Maps, il navigatore ci dicono immediatamente qual è il tratto rosso, quindi quello dove il traffico procede a rilento. Quindi senza sapere cosa possa essere accaduto, noi dopo un'ora di fila snervante arriviamo al punto in cui poi il traffico inizia a scorrere e ci rendiamo conto che ci sono due auto che hanno avuto un banalissimo incidente, un tamponamento, roba da forse 500 euro, 1000 euro di danno, eppure non sposta la macchina, e quelli che guidavano le auto sono tutte e due fuori dall'auto e stanno al telefono per chiamare i vigili urbani affinché possano essere effettuati i rilievi e stilato il verbale del caso. E lì, in quel caso, io mi innervosisco parecchio, perché un tamponamento, ragazzi, è un tamponamento. Cioè, se tu tamponi l'auto che ti sta davanti, hai torto. Quindi il senso civico, una forma di educazione e di rispetto nei riguardi del prossimo, prevederebbe un comportamento diverso. La macchina ti tampona, tu scendi. La persona che sta dietro di te ti dice: ma lei ha frenato. Sì, ho capito, ma lei mi ha preso. Spostiamoci, fai 500 metri più avanti dove è possibile spostarti, e lì, se vuoi, poi compili il CID, fai tutto quello che devi fare. Ma far restare migliaia e migliaia di auto in fila per un micro tamponamento è una cosa che mi procura un nervosismo incredibile. Però quella è una cosa che tu non puoi sapere, nel senso, quando si forma quella strozzatura non sono arrivate ancora le forze dell'ordine, la polizia locale. Ieri a Roma è successo il finimondo, c'è stata nella zona di Salaria, Prati Fiscale, una tromba d'aria. Era prevedibile questa tromba d'aria? Assolutamente, le trombe d'aria accadono, succedono. Certo che se arriva una tromba d'aria e in mezzo ad un bosco dove non c'è nessuno, cadono, per dire, 30 alberi, ma nessuno se ne accorge, okay? Non procura un danno. Se la tromba d'aria invece investe un centro abitato, come è successo ieri, a parte che provoca parecchi danni, anzi dobbiamo ringraziare che non ci sia scappata la vittima, può pure essere, perché molto spesso non si capisce, o comunque non si pensa, che una tromba d'aria non solo distrugge gran parte di quello che incontra, ma fa volare degli oggetti anche molto molto pesanti e li scaraventa a decine o a centinaia di metri di distanza. Quindi provate a pensare questo cosa potrebbe significare in termini proprio di danno alle persone se la tromba d'aria fa volare, ma dico un cassonetto della spazzatura, lo fa volare a 50 metri e prende in pieno uno che sta in macchina, insomma, il rischio di uccidere qualcuno. E ieri fortunatamente non è successo questo. Ma mi chiedo, vi chiedo e ci chiediamo, intanto se qualcuno ieri è rimasto bloccato sulla tangenziale. Io per il tratto di strada che percorro e che abitualmente insomma prevede una durata di 20 minuti a occhio e croce, ieri ci ho messo esattamente 3 ore e un quarto. Ma c'era un'emergenza, attenzione, c'era un'emergenza, quindi non discuto il fatto che non do la colpa al sindaco Roberto Gualtieri. Io a volte, quando parlo del sindaco Roberto Gualtieri, ne parlo anche con un feroce spirito critico, perché le cose che dovevano essere fatte non sono state fatte, chiaramente prevedono una sua responsabilità, no? Quando noi vediamo le cose che non funzionano a Roma, una tromba d'aria, possiamo incolpare il sindaco Roberto Gualtieri? No, assolutamente, ma questo qualunque sindaco non avrebbe potuto prevedere quello che è accaduto. Ma una volta accaduto, signori, lì devi intervenire. Cioè, ci sono state migliaia di auto, serpentoni da una parte e dall'altra, perché io almeno ho preso la tangenziale da Via La Spezia e all'altezza più o meno, dall'altezza della Tiburtina si è bloccato tutto, tutto. Fino alla Tiburtina il traffico scorreva in maniera fluida, insomma, come può essere fluido il traffico sulla tangenziale. Da prima dell'imbocco della galleria, quella che dalla Tiburtina poi vola circa alla Nomentana, lì tutto quanto bloccato, ma fermi, cioè non neanche il traffico ad elastico che si poteva procedere a passo d'uomo, no, assolutamente fermi totalmente. E dall'altra parte invece il traffico, poche auto, ma scorreva tranquillamente, perché la fila in senso inverso partiva praticamente da Mattia Battistini. Quindi complessivamente si è venuto a formare, non so, diciamo 20 chilometri di fila nei due sensi, ma io non ho trovato un solo avviso. In questi casi non è necessario essere Albert Einstein o Rita Levi Montalcini. C'è stata questa caduta di alberi, quindi non un solo albero. Anche qui, guardate, io non dico nulla contro Roberto Gualtieri, perché è vero che il verde dovrebbe essere curato meglio, ma qui non si è trattato di alberi che sono caduti per incuria, qui si è trattato di alberi che sono stati letteralmente sradicati dalla furia del vento. E in questi casi che cosa si fa? Si manda una pattuglia e tu chiudi la tangenziale, tu la chiudi totalmente. Tu non puoi permettere a migliaia, decine di migliaia di romani di percorrere una strada senza che poi ci possa essere stato un avvertimento, un avviso. Ma non è poi così difficile. Ed era anche impossibile trovare, avere la possibilità di svicolare, perché l'uscita della Tiburtina era bloccata, l'uscita della Salaria era stata chiusa dalla polizia locale. Allora mi chiedo, ma questo è uno stato di abbandono? Cioè, quello che è successo ieri, i disservizi che ieri decine di migliaia di cittadini hanno subito, perché quando un quadrante di Roma si blocca, proprio ci sono ripercussioni anche sugli altri quadranti. Ora è chiaro che se uno abita all'Eur non ha subito il problema che si è verificato nella zona di Roma Nord, ma ieri i tempi di percorrenza si sono aumentati a dismisura, ma proprio perché non c'è stata nessuna informazione, non si è saputo nulla. Allora mi chiedo, ci potrà essere qualche responsabile, potrà essere identificato qualche responsabile. Quando c'è un'emergenza, e ieri a Roma abbiamo vissuto un'emergenza, possibile che nessuno abbia pensato, vabbè, aspetta, la tangenziale è in quelle condizioni, la Salaria è in quelle condizioni, blocchiamo la tangenziale, facciamo in modo che i romani possano usufruire di percorsi alternativi, anche, attenzione, abolendo in quel caso la ZTL, perché tu devi sapere che in determinati momenti, quindi si parla di fasi emergenziali, devi avere dei piani che possono permettere ai cittadini comunque di poter continuare a muoversi, a lavorare, tornare a casa. Questo ieri non è successo. Ora io non sono un tecnico, non sono un esperto di viabilità, ragiono solamente, o almeno spero di ragionare, in base a quello che è un percorso logico. C'è un problema? Bene, questo problema si può risolvere in mezz'ora? No, c'è bisogno di squadre di operai che al lavoro liberino la carreggiata stradale. Bene, quanto ci vuole? Ci vogliono 7 ore, 8 ore, 10 ore. Bene, chiudiamo la tangenziale. Contemporaneamente diramiamo dei comunicati che fanno sapere che la ZTL è abolita. Nel senso, tu puoi passare a Roma ovunque, solo ed unicamente per quelle ore durante le quali le squadre di operai sarebbero state messe in condizioni di agire, a quel punto senza neanche il problema delle auto in coda costrette a passare su una sola corsia. Vi sembra una cosa così strana? Cioè, vi sembra una cosa così difficile da applicare? Vi sembra una cosa impossibile? Mi fate sapere se ieri anche voi, poveri disgraziati, siete rimasti bloccati ore in auto a causa di questa mancata comunicazione?
1: RTR 99, ti ricordi?
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
9: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
10: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
11: RTR 99.
12: RTR 99.
1: Ti ricordi?
8: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:14, minuti primi e qualche secondo. Stanno cominciando ad arrivare i vostri messaggi al 338 99 00 99 0. Ma solamente ho fatto un ragionamento chiedendovi se qualcuno fosse rimasto bloccato nel traffico, ma era chiaramente su base probabilistica, e ne stanno arrivando tanti messaggi, almeno finora una cinquantina di messaggi di persone che sono rimaste bloccate nei due sensi di marcia, quindi sia da San Giovanni verso Boccea o da Boccea verso San Giovanni. Quindi vabbè, però la cosa incredibile, e questo ho notato, ecco perché quando dico che questa è una trasmissione di controinformazione, io tento sempre di dare una differente chiave di lettura. Può capitare un'emergenza, può capitare, ci mancherebbe altro. Se abbiamo un problema legato ad una tromba d'aria, si fa in modo di limitare i disagi della cittadinanza, e E questo invece non, ieri non è stato fatto, e non mi sembra. Io oggi ho cercato di guardare notizie di agenzia. Signori, nessuno parla della cattiva gestione, anzi della pessima o forse inesistente gestione dell'emergenza. Beh, fatemi sapere se siete rimasti bloccati. Ecco, stanno comunque arrivando altri messaggi. Mi dicono tra l'altro che stamattina il traffico sia tornato ad essere scorrevole, nel senso la carreggiata stradale è liberata, anche se nella zona dei prati fiscali lì ci sono parecchi danni. E dato in questi casi io non so neanche come si comporta l'assicurazione, perché io ho una, avendo un piccolo giardino, ho un'assicurazione che dovrebbe teoricamente coprirmi dai danni. E parecchi anni fa, veramente parecchi anni fa, un albero che è caduto nel mio giardino, è caduto nella proprietà a fianco, e devo dire, siccome era un albero piuttosto alto, sarà stato più o meno una ventina di metri, quest'albero è precipitato su due autovetture, tra l'altro tutte e due della stessa famiglia. Una l'ha distrutta completamente, una Mercedes, e un'utilitaria a fianco invece ha avuto parecchi danni. Fortunatamente ero assicurato, e quindi l'assicurazione si è fatta carico dei danni. E a distanza di qualche anno, era il 2012, a Roma c'è stata questa la nevicata del 2012, e un ramo di un albero è caduto anche questo in una proprietà vicina, una proprietà confinante, e aveva un ramo importante, cioè nel senso, considerate che il diametro del ramo sarà stato, diciamo, forse 15 centimetri, quindi un ramo pesante, aveva ammaccato una macchina, e quindi ho detto, vabbè, non c'è problema, sono assicurato. E l'assicurazione in quel caso non ha ripagato il danno, perché ha detto che si era trattato di un evento eccezionale. Domanda che io mi faccio: ma se io mi assicuro, è perché, se io pago un premio assicurativo, perché voglio essere coperto proprio in caso di eventi eccezionali? No, quindi è stato un evento eccezionale, e poiché era stato dichiarato lo stato di calamità, in quel caso le assicurazioni erano esentate dal pagare i danni. Tant'è vero che poi questa persona che ha avuto il danno all'auto, sono stato io poi materialmente a dover risarcire il proprietario dell'auto. Non che fossero, cioè non è che stiamo parlando della distruzione dell'auto, mi sembra forse all'epoca 1500 euro, una cosa di questo genere, non proprio 10 euro, però insomma, fortunatamente la macchina non era stata distrutta. Allora, in questi casi, come funziona?

persona che lavora proprio all'ufficio risarcimenti di una grande compagnia assicurativa, e lui mi diceva che non in tutti i casi, ma in moltissimi casi, la loro prima offerta è decisamente più bassa rispetto al danno reale, proprio perché loro sperano, considerano, ma anche qui è un gioco delle probabilità, che la persona che ha subito il danno preferisca prendere i soldi tutti e subito piuttosto che attendere mesi e mesi, e questo può comportare per le assicurazioni un certo risparmio. Vabbè, vediamo. Io sono uno di quelli che comunque pensa che le assicurazioni, o comunque stipulare dei contratti assicurativi, ti metta al riparo da situazioni che potrebbero poi determinare danni economici o impegni economici particolarmente importanti. Ecco, considerate che l'assicurazione è una spesa, e questo è come se fosse uno spot, non per un'assicurazione in particolare, ma proprio per il concetto legato all'assicurazione. Io affronto una spesa annuale per assicurarmi contro infortuni, malattie, danni climatici, quello che è, ok? E spero quei soldi di non... spero di pensare sempre che quei soldi siano buttati. Ma può arrivare un momento in cui tu paghi un tot all'anno per 10 anni, 20 anni, e poi arriva il momento in cui hai realmente bisogno di quella assicurazione e ti rendi conto che non avresti avuto la capacità economica di affrontare un determinato percorso, e l'assicurazione quindi ti copre. Diciamo che l'assicurazione, una buona assicurazione, è una scelta previdente. Vabbè, e Luca, però stai parlando di Tiburtina, Boccea, Parioli, Gualtieri, ma stai parlando di Roma? Lo sai che con le app ti ascoltano in tutto il mondo? Per una radio che vuole ampliare il proprio raggio di ascolto, la trovo una trasmissione del tutto fuori luogo, sembra di essere negli anni 80, e poi tutto sto peppone solo per attaccare un sindaco di sinistra. Vuole sentirti dire le stesse cose se come sindaco ci fosse la tua amica Arianna. Allora, a parte il fatto, amica Arianna, ti riferisci ad Arianna Meloni, non è mia amica assolutamente, ma ti dico più, non è neanche mia conoscente, quindi non no, ma anzi, ma non ho attaccato il sindaco di sinistra, cioè forse la colpa è mia che non riesco ad esprimermi in un italiano dignitoso, formulando frasi di senso compiuto. Ho detto che il sindaco non c'entrava niente, che era un problema legato alla gestione di emergenza da parte di chi avrebbe dovuto prendere delle decisioni, in questo caso sto parlando della polizia locale di Roma Capitale. Vedi, dici, con le app mi ascoltano in tutto il mondo, ci ascoltano in tutto il mondo, ma hai perfettamente ragione. Questa è una radio che per 21 ore su 24 fa musica, e durante queste 3 ore affronta tutta una serie di argomenti che possono riguardare Roma, possono riguardare Milano, possono riguardare la Puglia, argomenti di cronaca e di attualità, a meno che uno non debba rimanere nel vago senza mai entrare nello specifico. D'altra parte, i problemi che uno vive in una città, e possono essere i problemi di un'altra città, poi ragazzi, possono essere le stesse situazioni che si verificano anche a centinaia di chilometri di distanza. Noi siamo comunque una radio nata a Roma, che ha forti radici, che sta tentando di avvicinarsi e sta tentando di guadagnare, conquistare ascoltatori anche in regioni molto lontane. E in alcuni ci stiamo riuscendo abbastanza bene, ma perdere il senso di quella che è la propria appartenenza, di quelle che sono le proprie radici, se noi consideriamo grandi network che parlano una lingua, o comunque parlano con accento decisamente settentrionale, te ne potrei fare 6 o 7 nomi di grandissimi network, eppure a Trapani ti capita di sentire

0: Italia queste radio che sono basate su Milano. Cioè, se tu pensi a radio pugliesi, ma ti dico Radio Norba per dirne una, o radio napoletane come Radio Kiss Kiss, che hanno fatto il salto ed hanno conquistato ascoltatori anche in altre regioni. Quindi a volte, amico mio, capisco che c'è grande libertà di pensiero, e il fatto stesso che tu abbia avuto la possibilità di esprimerti e che io abbia letto il tuo messaggio in diretta, questo non è testimonianza. Però a volte uno può anche dire: sai Lu, c'hai ragione, non me ne sono accorto, ma ho detto una castroneria. Ecco, sarebbe, ma soprattutto per la credibilità che tu hai e quella che io ti riconosco, no? Il fatto di saper riconoscere quando uno diceva sì, forse, sai che c'è, mi capita, a volte dico mi sa che ho detto una cazzata, può capitare, ma ne dico tante. L'importante poi è riconoscerlo, e allora così uno evita di, perché sennò è un parlare tanto per parlare, no? È aprire bocca e dargli fiato. Poi succede che quando fai altri appunti che invece sono degni di nota, uno pensa: vabbè, il solito cazzaro. E invece non penso che tu sia il solito cazzaro, penso che tu stamattina abbia detto una cosa che era completamente, ecco, diciamo così, sfasata. Speriamo nel corso di questa trasmissione di poterti accontentare. Posso raccontare una cosa che è avvenuta ieri? Questa è una cosa personale, sì, è avvenuta a Roma, ma ieri ho avuto un'assemblea di condominio e è stata, diciamo, fiammeggiante. Ecco, possiamo definirla fiammeggiante. Io non amo andare alle assemblee di condominio. Tra l'altro io abito in un piccolissimo condominio, piccolo, dove insomma ci conosciamo tutti quanti, andiamo non d'amore, ma andiamo d'accordo. Ho un amico nel condominio, ma per il resto comunque, senza entrare nello specifico, c'è stato un gruppo di quattro persone che avevano pensato, tra l'altro in maniera completamente scorretta sotto il punto di vista della forma, di approvare una delibera importante, molto importante, senza che la discussione di questa delibera fosse stata inserita nella convocazione di assemblea. Se siete proprietari di una casa, se nel vostro palazzo dove abitate ogni tanto viene detta un'assemblea, vi arriva a casa la convocazione d'assemblea, e la convocazione prevede vari punti, no? 1, 2, 3, 4, poi alla fine varie ed eventuali. Nelle varie ed eventuali si possono prendere decisioni di banali, molto molto banali decisioni. Invece che cosa hanno fatto queste quattro persone? C'era una normalissima assemblea dove non si doveva discutere di nulla di importante, praticamente l'approvazione del consuntivo, l'approvazione del preventivo per l'anno dopo, il rinnovo della carica dell'amministratore, finito lì. Siccome eravamo tutti quanti d'accordo, non c'erano discussioni, a quell'assemblea non ci sono andato. Queste quattro hanno preso una decisione che cambiava radicalmente una certa questione condominiale, nella quale non entro nel merito, e lì è nata una discussione che mi ha portato, tra l'altro, ad impugnare il verbale di assemblea attraverso l'istanza di mediazione. E ieri quindi c'è stata questa assemblea, si sono presentate le quattro comari e mi sono presentato pure io, e ho notato una cosa, che i toni a un dato momento sono diventati piuttosto accesi, e devo dire che alla fine io ho anche piuttosto squattato, ma lo dico senza problemi. Cioè, a un certo punto, di fronte all'ennesima frase da parte di una signora che diceva una cosa che non aveva proprio alcuna logica, dopo che ho provato a spiegarle sono stato costretto ad indossare i panni del moretto delle tutte teste e esibirmi ma che cazzo vuoi, e lì la cosa è tracimata. Ma poi dopo sono tornato sui miei passi, hanno detto: oh, guarda, ti chiedo scusa se ho esagerato. Lei: no, ok, allora ritiro le scuse, chi se ne frega, fa come cazzo da pare. Ecco, però ho capito questo. A parte che è stata annullata la delibera, sono uscito vincitore su tutti i fronti e proprio non me ne è materialmente fregato niente. Per me, se crepano domani, spero solamente che il carro funebre non occupi spazio nel parcheggio. Ma a parte questo, ieri ho capito una cosa. Nelle assemblee condominiali ci può scappare morto.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:33, minuti primi e qualche secondo. Stavo pensando una cosa, perché è successo qualche giorno fa, è morta purtroppo la mamma di un collega di un'altra radio, e la suocera, pardon, di un collega di un'altra radio, e quindi così ci siamo sentiti per le condoglianze di una persona molto molto molto anziana, che tra l'altro non era neanche in perfette condizioni di salute, però insomma, visto che è un collega che conosco, mi sono sentito in dovere proprio di fargli almeno una telefonata. Devo dire che da parte sua ho sentito, a parte vabbè, i ringraziamenti di rito, ho chiesto come stava la moglie e così via, però considerando che questa signora aveva 96 anni e non stava bene, non era proprio completamente, come si dice, allettata, insomma una situazione difficile, dice guarda, è stata dura gli ultimi anni, non me lo ha detto, ma ho sentito nelle sue parole quasi un senso di liberazione. E poi mi ha detto ora dovremmo pensare a liberare casa, e il problema di liberare casa è che è piena zeppa di roba, roba alla quale lei teneva moltissimo, ma noi tutta questa roba non sappiamo che farcene. E questo è una cosa vera, reale, no? Perché io penso sempre a questo. Ognuno di noi può essere anche geloso delle proprie cose, può essere attento alle proprie cose, quelle cose che hanno un valore, ma hanno un valore per noi. Quindi non sto parlando di un valore oggettivo, no? Dice, sai, io ho, e non ce l'ho, una collezione di diamanti alla quale tengo moltissimo, quindi io passo a miglior vita, gli eredi si ritrovano questa collezione di diamanti e chiaramente quello è un valore. Ma se io ho una collezione, che cacchio ne so, banconote di tutto il mondo, valore zero, ok, valore zero, e proprio dovendole dare ad un appassionato numismatico forse potrebbero tutte insieme decine di raccoglitori potrebbero valere 500 euro, quindi stiamo parlando di poca roba, no? Ma una collezione alla quale io ho dedicato tanto tempo, nel momento in cui muoio quella non... Ma che ce fa? Uno dice, ma che ce famo con tutti sti raccoglitori, con le banconote? Ecco, a volte ci penso, no? Cioè, noi teniamo molto a degli oggetti che hanno un valore per noi, ma non lo hanno per gli altri. Un oggetto che noi abbiamo comprato durante un viaggio e lo teniamo lì su una mensolina, su un mobile, ed è un oggetto al quale siamo molto legati perché ricordiamo quando l'abbiamo acquistato, ricordiamo il momento in cui l'abbiamo visto la prima volta, e quando lo guardiamo ci ritorna in mente quel momento felice. Quindi noi diamo un'anima a quell'oggetto. Per le altre persone quell'oggetto è un pezzo di plastica, è un pezzo di vetro, è un pezzo di ferro. Allora, visto che spesso qualcuno mi dice, vabbè, ma tu porti avanti un sacco di battaglie, poi ma chi te lo fa fare? Cioè, è una domanda che spesso mi viene posta, è ma chi te lo fa fare? Allora, è una cosa che mi fa riflettere questa, no? Dico, perché poi il giorno in cui si spegne la luce, il giorno in cui uno di noi, uno chiunque, quindi non è quello che resta di noi. Allora ci sono le lacrime di qualcuno che ci ha voluto bene e che in quel momento soffre perché non potrà più parlare con noi, non potrà più interagire con noi, non ci potremo più abbracciare. Quindi è sicuramente un dolore profondo. Oggi il dolore attraverso la condivisione dei social diventa pubblico, quindi c'è chi mette una foto, spesso accompagnata da una frase, e ci sono decine o centinaia di persone che mettono un cuore, che ti scrivono condoglianze, ti dicono forza, oddio mi dispiace tanto. Ma pensate bene, no? Cioè, ragionate, voi siete su un social, ok? Un vostro amico che avete visto due volte, ma che è vostro amico sul social, mette la foto che è morta la madre, ok? Mamma, grazie per tutti questi anni, per me sei stata la felicità, il rifugio sicuro, sei stata a casa, la mia vita non sarà più la stessa e ti porterò con me ovunque andrò, e ci metti la foto di tua mamma. Voi vedete questa foto e leggete la frase e scrivete, oddio mi dispiace molto, ma la scrivete e poi andate avanti, ma se bella figa questa, ma se hai visto il mare lì quanto è bello, cioè cose di questo genere. Quindi è veramente il dolore, quello vero, profondo, riguarda poche persone, ma non è una questione di essere cattivi, è perché proprio la vita è questa. Per capire quanto la nostra presenza su questa vita terrena abbia inciso in qualche modo, non dobbiamo vedere le persone presenti al funerale o le persone che nel momento della partita, della dipartita, sono lì. Dobbiamo vedere a distanza di un anno, due anni, tre anni, quante saranno le persone che si ricorderanno ancora di noi. Certo, i nostri amici più stretti, i nostri amici più intimi, i nostri familiari più stretti si ricorderanno di noi in alcuni momenti, qualche frase, in giorni particolari, il compleanno, mancheremo a Natale, se una figlia si sposa il papà non potrà accompagnarla all'altare e magari la figlia farà il gesto bellissimo di portare il bouquet invece che lanciarlo sulla tomba del papà. Ma poi di noi che cosa rimane? Allora, se va bene, alcune cose verranno tenute, finiranno in scatole, in anonimi scantinati, cantine, soffitte. La maggior parte verrà buttata via. Verranno aperti i nostri armadi, i nostri vestiti. A chi li dai? Alla parrocchia. E ripeto, tolte quelle pochissime persone che fanno parte proprio della nostra ristretta cerchia, gli altri continueranno regolarmente a vivere, ma così come noi abbiamo continuato regolarmente a vivere, dopo aver salutato una persona che comunque consideriamo una brava persona, anche una bella persona. E questo ci fa capire forse una cosa. Noi abbiamo, tutti quanti noi stiamo vivendo un periodo durante il quale ci preoccupiamo moltissimo dell'immagine che gli altri hanno di noi. Cioè, noi teniamo talmente tanto al giudizio degli altri da avere da vivere una vita che è diversa da quella che vorremmo vivere. Ci sono, chiaramente, per forza di cose bisogna trovare degli accordi, bisogna trovare un punto di incontro, ma la nostra vita fondamentalmente è basata sul fare le cose perché chissà cosa pensano gli altri di noi. E allora la domanda che vi faccio, ma questo perché io lo dico spesso, io sono il fondatore di una filosofia che è lo sticazzismo, ok? Ma non è una filosofia menefreghista, è una filosofia che è incentrata solamente su noi stessi, ma non è neanche egoista, è casomai una filosofia individualista. Perché dobbiamo vivere in modo tale da avere il plauso degli altri? Perché dobbiamo sempre pensare di fare qualche cosa per capire se gli altri penseranno di noi qualche cosa di positivo o di negativo? Cioè, noi oggi viviamo determinate situazioni in maniera buona o cattiva a seconda di quello che siamo riusciti a far pensare agli altri di noi. Sono le stesse persone che a distanza di poco tempo ci avranno dimenticato. Sono le stesse persone che, giustamente, perché deve essere così, quindi non è un'accusa nei riguardi di altri, attenti, passeremo la nostra vita a piangere persone che non ci sono più. Ma vale la pena avere una vita inquinata dal ricercare l'approvazione degli altri? Io su questa cosa, no, perché quello che resterà di noi un domani non è la parte economica, che può essere cospicua o meno. Non sono, è morto un influencer con 12 milioni di follower. Cosa resterà di noi? Intanto quelle persone che ci hanno accompagnato veramente nel corso della nostra vita e che noi abbiamo accompagnato nel corso della nostra vita. Resteranno i baci, gli abbracci, l'affetto, l'amore, ma questo chiaramente deve essere per forza di cose limitato, perché se noi diluiamo i sentimenti, a lungo andare questi sentimenti perdono di valore. E poi resteranno le idee. Quello sì. Le idee. Allora, quando qualcuno mi chiede "Ma chi te lo fa fare?", e forse è proprio questo. Il fatto, la speranza che tra un tot numero di anni, speriamo siano tanti, ma chiaramente questo non lo sappiamo, qualcuno possa dire "però Luca ha combattuto, cioè però Luca ci ha messo del suo per portare avanti le proprie idee". Vedi, a me capita ogni tanto, non lo faccio spesso perché anche in questo caso se lo facessi tutti i giorni perderebbe di significato. Ogni tanto io ricordo una figura radiofonica che è stato un faro qui a Roma, un vero maestro della comunicazione, anzi il maestro della comunicazione, Gianni Elsener. Erano tempi diversi, erano radio diverse, e Gianni Elsener pur con le sue idee, mica le condividevo tutte. Ragazzi, se vi dicessi che condividevo tutte le idee di Gianni Elsner, ma non farei un torto a Gianni Elsner, lo farei alla sua storia. Cioè, non si può essere d'accordo con una persona su tutto. C'erano alcune battaglie di Gianni Elsner che non amavo particolarmente, ma io amavo Gianni Elsner. Cioè, il fatto di parlare in un certo modo al microfono, il fatto di portare avanti le sue convinzioni, a me piaceva moltissimo Gianni Elsner. E chi oggi fa radio in un certo tipo, se la fai a Roma, sei sicuramente un figlio di Gianni Elsner. Sei sicuramente un figlio. Se la fai, se hai 20 anni, no, perché non hai avuto la possibilità di conoscerlo. Ma se già hai, diciamo, dai 40 in su, più o meno, a occhio e croce, sei comunque, e fai radio in un certo modo, attenzione, perché se fai musica, no. Probabilmente non sai neanche chi era Gianni Elsner. Ma se fai una radio parlata, se fai una radio di contenuti, sei per forza di cosa un figlio di... sei un figlio di Gianni Elsner, e anche fuori Roma, e anche lontano da Roma, perché una volta le radio erano locali e basta, quindi Gianni Elsner trasmetteva a Roma, ok? A Milano non conosceva nessuno. Poi c'è stato un momento in cui magari possono averlo conosciuto perché era diventato anche deputato del Partito Radicale, ma non è mai stato un personaggio nazionale, ma a livello locale era fortissimo. E quindi, ora che sono passati parecchi anni dalla morte di Gianni Elsner, e ne sono passati veramente, adesso non vi so dire quanti, ma almeno saranno passati più di 10 anni, no? Credo, sicuramente all'ascolto ci sono degli ascoltatori di Gianni Elsner. Ce n'è uno in particolare, Marco Troiani, che tra l'altro è anche un cultore di Gianni Elsner, ha tante, non so se tutte, ma comunque ha tante registrazioni delle sue trasmissioni. Lui sicuramente mi potrà aiutare in questo, Marco Troiani, che ha un negozio di cornici. E però sono passati più di 10 anni. Se a distanza di 10 anni io, che lavoro in radio qui a Roma e che svolgo la stessa professione di Gianni Elsner, se a distanza, diciamo, di 10 anni, potrebbe essere anche qualche cosa in più, ricordo ancora questa figura, e significa che Gianni Elsner un segno l'ho lasciato. Quindi probabilmente a casa di Gianni Elsner avranno buttato via tante cose che lo riguardavano e tante cose alle quali lui teneva. Ci saranno state sicuramente persone che sono state al suo funerale e poi sono andate a fare la spesa, come è naturale che sia. Però comunque Gianni Elsner un segno l'ho lasciato, e forse mi piace pensare che se avessi chiesto a Gianni Elsner ma chi te lo fa fare, lui mi avrebbe detto: forse perché spero che fra 10 anni in radio qualcuno si possa ricordare di quello che ho fatto, si possa ricordare delle mie iniziative, delle mie battaglie condotte, devo dire, sempre con enorme signorilità. Questo lo devo dire, sempre senza volgarità. Erano tempi diversi. Ecco, mi sarebbe piaciuto moltissimo sentire oggi Gianni Elsner e sentire il parere di Gianni Elsner su quello che sta accadendo nella nostra società, tra social, tra influencer e peracottari di vario genere. Lui che era una persona di valori e comunque di contenuti. Vabbè, quindi forse un discorso un po' allargato, però l'obiettivo finale di questo discorso era: vivete la vita per come vi va di viverla. Credetemi, quando io qui in radio dico sono un fondatore dello stigazzismo, e mi auguro che anche voi possiate ragionare in questi termini, cominciate a pensare veramente a voi stessi e fregatevene di quello che pensa il prossimo.
1: RTR 99, ti ricordi?
6: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
7: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
6: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
7: Come con le macchine?
6: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
7: Allora ne rompo un altro.
6: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
8: Continua fino al 10 giugno.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:52 minuti primi e qualche secondo. C'è un ascoltatore che mi ha detto: dunque, da cosa si capisce se una questione inserita nelle varie ed eventuali è corretta o meno? Ma guarda, generalmente, almeno questo è riconosciuto dalla giurisprudenza, se è all'ordine del giorno, ci sono vari argomenti, quelli possono essere discussi nello specifico. Le varie ed eventuali prevedono argomenti informativi, comunicazioni, segnalazioni e discussioni che non sono state inserite all'ordine del giorno, ma che si chiede vengano inserite all'ordine del giorno della assemblea successiva. Quindi ecco perché si parla di varie ed eventuali. Non possono essere prese decisioni, non so, banalissimo esempio, bisogna rifare la pulsantiera dell'ascensore. Non lo puoi inserire nelle varie ed eventuali. Tu chiedi nelle varie ed eventuali che all'assemblea seguente dovrà essere inserito all'ordine del giorno la discussione sull'eventuale approvazione del rifacimento del parapà. E dunque, mentre invece c'è una nostra amica che si chiama un amico, si chiama Antonio, che dice: Luca, io ho 73 anni, ho tutti gli Urrà Juventus, che era il giornale, il mensile ufficiale della Juventus, dal 1967, mio figlio è della Roma, che fine faranno? Beh, devi sapere che se tu hai tutta la collezione completa degli Urrà Juventus dal 1967 ad oggi, questi hanno un valore, se sono perfettamente conservati. Quindi anche se tuo figlio è della Roma, ma mica è stupido, quindi quella collezione ha un discreto valore. Ora non ti so dire esattamente quanto, ma se sono tutti, se la collezione è completa dal 1967 fino a quando sono state interrotte le pubblicazioni, io credo che qualche migliaio di euro tu possa riuscire a spuntarla. Quindi anche se tuo figlio è della Roma, ma al di là di tutto, non penso che lo butti via. Fammi vedere. Mi dicono che Gianni Ezzera è morto nel 2009. Mamma mia, come corre il tempo! 2009, cioè stiamo parlando di 17 anni. Mamma mia, pensavo meno. Vabbè, 17 anni. Ecco, allora il mio discorso assume un valore ancora maggiore, no? Considerando che dopo 17 anni oggi sono ancora qui a ricordare la sua figura. Allora, c'è stato il referendum sulla magistratura da poco, ok? Referendum che secondo me molte persone non hanno capito, non hanno compreso, ma diciamo che c'è stata anche una buona malafede da parte di una determinata coalizione nel presentare questo referendum, non nella sua interezza, ma raccontando che se avessi deciso di votare sì, avresti attentato alla Costituzione. E poiché la Costituzione è sacra, aggiungo, solo quando ve pare, perché la Costituzione dovrebbe essere o è sacra sempre o non lo è mai. Quindi in alcuni casi, io cito spesso l'articolo 21 della Costituzione, quello legato alla libertà di espressione e di pensiero, Quindi non mi sembra che sia così sacra la Costituzione quando il pensiero unico dominante vuole mettere a tacere chi tenta di far ragionare le persone. Però molti hanno votato perché no, voto no perché perché è un attentato alla Costituzione questo referendum. Altri hanno votato no perché bisogna punire il governo Meloni che ci ha tolto il reddito di cittadinanza. Signori, questa è la base del popolo italiano, cioè, voglio dire, non, cioè, se Metternich definiva l'Italia un'espressione geografica, forse tutti questi torti non è che li avesse. Però io cercavo di spiegare a suo tempo, e poi comunque il sì ha perso, e tra l'altro ha perso anche male, riconosciamolo. Tentavo di darvi una spiegazione basata su quella che avrebbe dovuto essere la vostra percezione. Quindi se io ti presento un piatto di pasta e tu quel piatto di pasta lo reputi particolarmente sapido, salato, saporito, quello che è troppo, è la tua percezione. Quindi quando torno al lavoro dici sono stato a mangiare a casa di Luca e ti ho mangiato un piatto di pasta, mamma mia, salato, che è la tua percezione. Quindi io la domanda che vi facevo era: voi siete contenti di questa magistratura? Perché è tutto lì. Siete contenti o no di questa magistratura? Dovendo presentarvi in tribunale e trovare i giudici che alle loro spalle hanno la scritta "la legge è uguale per tutti", considerando che quella scritta la leggete voi, ma i giudici ce l'hanno alle spalle, quindi a meno che non abbiano gli occhi roteanti come le mosche, la scritta non la vedono e non la leggono, voi vi sentite garantiti da questa magistratura? Tutto lì. Se ritenete che questa magistratura sia veramente al di sopra delle parti, se ritenete di essere questa magistratura credibile e una magistratura della quale ci si può fidare, allora è giusto che voi votiate no. Se invece pensate che questa magistratura sia eccezionalmente politicizzata e che ragioni in termini spesso innocentisti, perdonisti, e allora dovete votare sì, in base alle vostre percezioni, senza entrare nello specifico la separazione delle carriere, perché molte persone queste cose è inutile dire, ora ve le spiego. Certi tecnicismi molte persone, ma non perché sono stupide, io conosco tanta gente intelligente che ha la terza elementare e tanta gente stupida che ha quattro lauree, perché comunque non confondiamo l'intelligenza con la cultura, però signori miei, molto spesso non ti va neanche di impegnarti per capire certe cose. E fatto sta che ci siamo ritrovati con la stessa magistratura. Noi abbiamo in Italia una magistratura che io dico è fortemente politicizzata, e loro ti dicono ma no, non è vero. Allora, qualcuno mi deve spiegare questo. Dunque, lui si chiama Luigi Riello, ex procuratore di Napoli, che è entrato nella segreteria regionale del PD. Reputate questa una cosa normale? Reputate questa una cosa... Allora, io credo che la magistratura dovrebbe essere apolitica, apartitica, e quindi non dovrebbe essere riconoscibile sotto varie sigle che permettono di avere una chiara lettura ideologica anche di quella che può essere una sentenza. Allora, è vero che al referendum ha vinto il no, è vero che la sinistra ha gioito per questo risultato, ma visto che adesso è passato un po' di tempo e abbiamo metabolizzato il risultato finale, la domanda che continuo a farvi è: ma voi di questa magistratura fortemente politicizzata siete soddisfatti? Io personalmente no.
4: RTR 99.
5: Ti ricordi?
4: Ti ricordi?
6: Cerchi la convenienza quotidiana?
7: Via, via.
6: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
8: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta...
5: Dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
10: Puoi provare Meclon Lenex.
11: Conosci Meclon Lenex?
10: Meclon Lenex.
11: Ce l'hai, Meclon Lenex?
12: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: RTR 99.
13: RTR 99.
4: Ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:02 minuti primi e qualche secondo. Io sono abituato, poi vi spiego anche dove è nata questa mia abitudine, non a guardare a 5 centimetri da dove cammino, ma sono abituato a guardare 10 metri avanti. Perché se tu guardi un po' più in là, riesci a prevenire eventuali problemi. Camminando possono essere problemi piccoli, no? Quindi, non so, se io vedo che a distanza di 10 metri c'è un tizio che non ha raccolto la deiezione canina del suo amico a quattro zampe, e ricordiamoci che in questo caso non sono mai i cani colpevoli, ma sono sempre gli umani ad essere cafoni. Io inquadro quella deiezione canina, la cacca dei cani, e evito di pestarla. Se io attraverso la strada e guardo a terra e non mi guardo intorno a destra e a sinistra per vedere se arrivano delle auto, il rischio che corro è quello di essere messo sotto. Questa cosa di guardare avanti per prevenire e anche per capire cosa potrebbe accadere nasce da una cosa che è accaduta. Ero veramente piccolino, 14 anni, ciclomotore. Quindi prendo il ciclomotore il primo giorno, ciclomotore, esco di casa con il ciclomotore e guardavo praticamente la ruota, e una macchina ha frenato davanti a me. Io l'ho presa piena, robetta, stavo andando a 20 all'ora, quindi non è successo niente, e però ho rotto la forcella del ciclomotore. Porca miseria, bel danno, ciclomotore appena preso. E però ho capito anche immediatamente quale fosse stato il mio errore, cioè che invece di guardare avanti, perché se avessi guardato avanti avrei visto la macchina che stava frenando, invece era proprio i primi 500 metri con il ciclomotore, e ho fatto subito il danno immediatamente. E da quel momento io ho iniziato a guardare sempre avanti, e questa è diventata un mio comportamento abituale. Quindi oggi vi parlo di una decisione del sindaco di Bologna. Allora, il sindaco di Bologna si chiama Lepore, è sindaco del Partito Democratico. Parliamo prima del sindaco, parliamo di Bologna. Allora, Bologna è una città bellissima, ma veramente molto molto molto bella, che a differenza di tante altre città italiane è poco visitata dai turisti, eppure meriterebbe. Ha un centro storico molto ricco, molto bello, godibile, tanti portici, è proprio una bella città, veramente una bella città. Però pensateci bene. Lo dico in questo momento a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Chi è che dice: ma voglio andare a fare un fine settimana a Bologna? Pochi, pochissimi. Eppure dice: vado a fare un fine settimana a Pisa, Firenze, Siena, Napoli, Costiera Amalfitana. Bologna è, in questo è, non lo so, pure bella. Eppure bella. Bologna è peggiorata moltissimo. Bologna è diventata, il centro di Bologna è diventata una vera e propria cloaca. È invivibile, invivibile, è sporca, putrida, i portici, passeggiare sotto i portici di determinate zone significa respirare lo stesso fettore che tu potevi trovare nei Vespasiani, scritte da tutte le parti, gente che dorme da tutte le parti. Il centro di Bologna è veramente diventato una cloaca ed è un peccato. Una delle cose che colpisce arrivando in centro a Bologna è il numero di graffiti. Quindi, ma d'altra parte, viste le persone che frequentano il centro, sarebbe stato molto strano, molto molto strano pensare ai muri intonsi. E allora il sindaco Lepore ha pensato una cosa: bisogna restituire dignità alla città di Bologna. Quindi, nonostante io li chiamo vandali, c'è chi li chiama writer, ma sapete, io posso anche chiamare Totò Riina non come il capo dei pagacapi, insomma come mafioso o Matteo Messina Denaro, ma posso anche imprenditore nel campo della criminalità. Stessa cosa, no? Quindi se io chiamo, se qualcuno chiama writer i vandali, io potrei chiamare benissimo Matteo Messina Denaro imprenditore nel ramo della criminalità. Criminalità di vario genere. Ebbene, mentre questi vandali continuano a deturpare quello che è uno dei centri storici più belli d'Europa e nessuno fa nulla, però ormai è diventato uno schifo. Allora il sindaco che cosa ha pensato? Ha detto una cosa molto chiara: siete proprietari di case i cui muri sono stati deturpate? Bene, dovete ripulirli a vostre spese. Quindi, allora, io che abito, perché ragiono su questo, no? Ragiono su questo. Io abito in centro a Bologna e le mura del mio palazzo sono state imbrattate da questi vandali con scritte, disegni di vario genere, spesso incomprensibili. Io, accetto di ripagare a mie spese, quindi è il mio condominio che ingaggia una ditta, paga una ditta e il mio palazzo torna ad essere perfettamente pulito. Ma un muro pulito, ragazzi, per un vandalo è un invito a nozze. C'è proprio la voglia di lasciare il segno. Quindi io mi sveglio la mattina dopo e trovo le mura del palazzo che abbiamo fatto ripulire con la spesa di, per dire, 5.000 euro sono nuovamente imbrattate. E stiamo da capo a 12, quindi dovrei spendere altri 5.000 euro. Questo, secondo me, teoricamente può innescare una spirale di violenza. Perché se io pulisco il muro del mio palazzo, perché questo vuole il sindaco, questo è un vero e proprio delirio, no? Un vero e proprio delirio. E poi c'è qualcuno che risporca il muro del mio palazzo, io, se scendo con in mano, diciamo, una mazza da baseball e faccio capire al vandalo o writer che dir si voglia che il mio palazzo non lo deve imbrattare, a quel punto passo dalla parte del torto, cioè divento fascista. Spiegatemelo questa cosa, perché sarebbe estremamente interessante. Parecchi anni fa è successo in una città in Italia, una città del nord, Una cosa che mi ha divertito moltissimo è un signore aveva un abitava in una palazzina cielo terra, era tutta quanta sua, e aveva un balcone al primo piano e c'era questo grande muro bianco. Si erano arrampicati durante la notte e avevano fatto dei disegni su questo muro bianco, e il proprietario non si è ritrovata con queste scritte. Quindi, siccome la casa era sua, ripeto, palazzina cielo terra, e non vi aspettate un grande proprietario, no, ma sia casa di paese, ok, intonacata bianca, quindi neanche poi di grande pregio. E lui che cosa ha fatto? Ha incaricato una ditta, ha fatto ridipingere la facciata, che è tornata ad essere bianca. Poi durante la notte ha sentito dei rumori, quindi è uscito sul balcone. Sul balcone ha trovato uno che con la bomboletta si apprestava a fare un disegno sul muro bianco, e lo ha buttato di sotto. Era al primo piano, quindi il tizio è caduto al primo piano e fortunatamente non si è fatto male, è andato via zoppicando, è scappato, non si è fatto male. Però ha ottenuto quello che voleva, cioè il muro poi nessuno gliel'ha più sporcato.
14: RTR 99, ti ricordi?
15: È la mia nuova acqua di casa.
16: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
15: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
1: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
17: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
18: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
13: RTR 99, ti ricordi.
3: RTR 99, ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 14 minuti primi e qualche secondo. Vabbè, dopo Bologna, intanto mi dicono che il turismo è in aumento a Bologna, ma sicuramente, però c'è da dire che il turismo in Italia nel corso degli ultimi 2 anni, 3 anni è aumentato in maniera incredibile ovunque, quindi sicuramente ci sarà stato un aumento del turismo anche a Bologna, però c'è da dire che rispetto a quello di altre città e per quello che meriterebbe Bologna, secondo me è poco conosciuta, ma è probabilmente anche magari una mia impressione, quindi non, però ecco, fra almeno a livello di discorsi che faccio anche con tante altre persone, se mi è capitato molto più spesso sentire qualcuno che dice: ah, sono stato a Matera o vorrei stare a Matera, piuttosto che sono stato a Bologna o vorrei andare a visitare Bologna. Vabbè, che poi pure lì su Matera, ragazzi, ci sarebbe da fare un discorso. Matera è bellissima. Il problema, ragazzi, che i materani hanno ormai aumentato i prezzi a dismisura. Cioè, Matera, io ricordo che fino a più o meno 20 anni fa era bellissima da visitare. La zona dei Sassi è qualcosa di fantastico, ma era una meta economica. Oggi, ragazzi, provate ad andare a Matera e provate a prenotare un posto per dormire a Matera. A Matera, attenzione, non parlo, poi ci sono degli alberghi che sono a 10 km da Matera, che sono sicuramente più economici. Io parlo proprio della città di Matera. Ormai tra i vari alberghi, non moltissimi, e la miriade di bed and breakfast, belli, per carità, sono molto molto molto belli, ma pernottare a Matera equivale a pernottare a New York. Bueno, domanda, non è per caso che abbiano un tantinello esagerato? Vabbè, d'altra parte, finché dura fa verdura, come dicono al nord. Però Matera vale la pena, cioè non, Matera è proprio bella bella bella bella bella. Matera merita proprio il... Poi tra l'altro ha avuto anche uno slancio in termini proprio di attenzione da parte dei turisti, dopo che c'è stata una serie televisiva che è ambientata proprio a Matera. La serie televisiva ha avuto un grande successo, quella interpretata benissimo da Vanessa Scalera, e si intitolava Imma Tataranni, però non mi ricordo, c'era qualcos'altro, comunque ambientata a Matera. Ecco, diciamo, spesso queste serie televisive che sono ambientate in una città piccolina e poi riescono poi a farti venire la voglia di andare a visitare una città. Sto guardando per esempio un servizio in televisione su Asmara in Eritrea, che non è esattamente né dietro l'angolo né facilmente raggiungibile, però effettivamente Asmara secondo me varrebbe la visiterei volentieri, se non altro perché comunque, come dicevano in questo servizio, ti sembra di tornare in un'Italia degli anni 50. Vabbè, parlando di serie televisive, io so che dico una cosa di questo genere e me becco il vaffa, lo so perfettamente, quindi state pronti senza problemi. Allora, Zero Calcare, fumettista, non filosofo, non pensatore, non storico, fumettista, ok? Io lo reputo un genio. Secondo me Zero Calcare è un genio. Lasciamo perdere la politica, è un genio. L'ultima serie televisiva su Netflix, Du Spicci, è veramente un genio. È veramente un genio. Forse bisogna mettersi davanti alla TV ed entrare in un'ottica di idee diverse, al di là dei messaggi subliminali che possono esserci, però è veramente un genio. E la cosa incredibile che tutti i personaggi interpretati in questa serie, sono comunque cartoni animati, tutti i personaggi, e sono parecchi, la voce è sempre la sua. C'è solamente un altro che va in voce, ed è la sua coscienza, rappresentata da Valerio Mastrandrea, l'armadillo per intenderci, ma per il resto tutti, uomini, donne, ragazzi, ragazze, la voce è sempre e solo la sua, modulata chiaramente in maniera diversa. Un genio. Non so se voi avete visto l'ultima serie o le altre di Zero Calcare, o non condivido nulla di quello che dice, meno di zero, però ragazzi è un genio, mamma mia, un vero e proprio genio. Dunque, questa cosa invece che vi faccio ascoltare secondo me è estremamente importante, perché è capitata davanti ad un istituto scolastico di Torino, il Santorre di Santa Rosa. Che cosa è successo? Dei ragazzi

0: senza voler provocare nessuno, erano all'ingresso della scuola e davano i loro volantini. Chi li prendeva, chi non li prendeva, chi li rifiutava, non c'è nessun tipo di problema. A un certo punto si è presentata una professoressa dell'istituto e ha detto delle cose che sono incredibilmente gravi. Vi voglio far ascoltare questa professoressa che tentava di aizzare gli studenti di sinistra contro questi studenti di destra. Ascoltate bene, aprite le orecchie.
1: Andate via, spingiamoli, andiamo via. Via, via da qua, via, spingiamoli, andiamo via. Come mai non c'è la polizia qui per proteggerli?
0: Come mai?
1: Via! Qua, la scuola è antifascista! Voi siete dei fascisti!

Questo è quello che è successo davanti alla scuola. Allora, vorrei ricordare una cosa che forse, e non so esattamente questa professoressa che cosa insegni, probabilmente storia, visto che sembrava un'antica romana, ai piedi aveva dei calzari classici dell'antica Roma, probabilmente. Ma quello che è preoccupante è che in democrazia, perché signori, in Italia forse la cosa vi risulterà strana, ma siamo in democrazia. C'è una organizzazione giovanile che si chiama Azione Studentesca ed è l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, che non vorrei, insomma, credo non ci sia neanche bisogno di ricordarlo, espressione di Fratelli d'Italia è Giorgia Meloni, che oltretutto in questo momento è anche primo ministro, e vorrei ricordare, ma non ci sarebbe bisogno, che è il primo ministro di sesso femminile a ricoprire quel ruolo. Guardate che è importante. Noi abbiamo sentito per decenni la sinistra blaterare di parità e poi arriva il centrodestra al governo e ti piazza una donna come primo ministro. Ragazzi, parafrasando un concetto calcistico, gli hanno alzato il premierato in faccia. E questi ragazzi sono schiaffoni, cartoni, slapponi dai quali politicamente fai molta fatica a rialzarti, anche perché la sinistra nel corso di tutti questi decenni, blaterando di parità, al massimo ha piazzato qualche donna in qualche ministero, ha piazzato qualche donna come presidente della Camera o del Senato, ma per il resto non sono mai arrivati a proporre una donna come primo ministro. L'ha fatto la destra. E questo, ragazzi, puoi fare quello che te pare, ma un premierato in faccia è per sempre, ripeto, sto parafrasando un gergo calcistico che ai laziali sarà particolarmente caro, ai romanisti meno, ma in questo caso lo sfottò calcistico l'ho preso solamente come spunto e non per entrare nel merito calcistico della vicenda, che peraltro, essendo io né laziale né romanista, me ne frega assolutamente zero. Però era per dire che chiaramente c'è questa figura che ha fondato Fratelli d'Italia ed è un partito, ragazzi, che fa parte dell'arco costituzionale. Cioè, se l'organizzazione giovanile di questo partito effettua un volantinaggio davanti a scuola e arriva un insegnante che dice testuale, ragazzi, andate via, e poi rivolta ai ragazzi di sinistra, spingiamoli, una professoressa, una insegnante che appena varcato il cancello d'ingresso si siede dall'altra parte della cattedra e quindi ha potere decisionale, invita i ragazzi di sinistra ad un confronto fisico con i ragazzi di destra. Andate via, spingiamoli. Un'organizzazione giovanile di un partito, e noi oggi dovremmo dire grazie a tutti i giovani che, senza differenze di bandiera, ma ragazzi, in un momento in cui i giovani non fanno più politica, se si avvicinano alla politica, noi

0: Dovremmo essere grati a questi giovani. Noi dovremmo dire meno male che ci sono ancora oggi dei giovani di destra e di sinistra indistintamente che fanno ancora politica, credono ancora in qualche cosa. Quel volantino dove non si parlava di fascismo, ma perché oggi non si può parlare di fascismo? Si parlava solamente della cultura, della subcultura delle baby gang e della violenza dei maranza. Arriva una professoressa e dice andate via, spingiamoli. E se, ripeto, se i ragazzi di sinistra avessero dato ascolto a questa professoressa e avessero spintonato i ragazzi di destra, e se i ragazzi di destra avessero reagito, se ci fosse stata una rissa, di chi sarebbe stata la responsabilità principale? Di questa insegnante che aveva fomentato violenza. Quando una insegnante gli dice andate via, spingiamoli, andate via, e poi come mai non c'è la polizia qui per proteggervi? Non c'è la polizia per proteggervi. È evidente che questa insegnante, e qui mi rivolgo al ministro Valditara, signori, qui bisogna avviare un'indagine sulle capacità di questa insegnante di poter stare realmente dietro la cattedra. Questa insegnante è così lucida da poter giudicare uno di quei ragazzi che stavano facendo volantinaggio dopo aver detto spingiamoli, mandiamoli via? E se questa insegnante deve interrogare un ragazzo di quelli che facevano il volantinaggio, voi sareste veramente convinti che avrebbe potuto essere così veramente imparziale da dare a questo ragazzo un voto in base a quella che era la sua preparazione, di quella che sarebbe stata la sua preparazione? Io ne dubito. E allora vedete che torniamo al discorso di qualche tempo fa, quando i ragazzi di Azione Studentesca lanciarono questo sondaggio. Siete al corrente di professori che fanno politica durante le ore di lezione? Gli unici a protestare furono i professori di sinistra, tant'è vero che lessero questo sondaggio in maniera vergognosa, in maniera disonesta, scorretta. Loro hanno pensato fosse una schedatura dei professori di sinistra, quando invece il sondaggio recitava esattamente metteteci al corrente, fateci vedere, ci sono dei professori che fanno politica durante le ore scolastiche, non politica di destra o politica di sinistra. Eppure a protestare sono stati solamente quelli di sinistra. Vi ricordate questi professori? Sono Maria Assunta Proietti e sono un insegnante di sinistra. E sti cazzi, anzi aggiungiamo, e sti gran cazzi. Per me un insegnante può avere tutte le idee che vuole, ma quando entra all'interno della classe è una insegnante. A me non interessa se quell'insegnante è di destra o di sinistra. Se insegna matematica, se insegna fisica, se insegna italiano, mi deve insegnare matematica, fisica e italiano. E io, in quanto studente, nel momento stesso in cui l'insegnante prende posizione su un determinato argomento che è politico, io voglio avere il diritto di dirle, professore, professoressa, delle sue idee non ce ne frega assolutamente nulla, ci parli della materia per la quale che ci deve insegnare e della sua professione per la quale è regolarmente pagata dallo Stato italiano. Questo in Italia non è possibile. Cioè, noi, la prova provata di quello che sto dicendo è data dalle frasi di questa insegnante che, dicendo ai ragazzi di sinistra, guardate, è gravissimo, andate via, spingiamoli, spingiamoli. Io metto nei panni di un ragazzo di 17 anni, io ho fatto volantinaggio, ok? Io ho fatto volantinaggio e a 17 anni ho fatto volantinaggio quando era difficile fare volantinaggio per il Movimento Sociale Italiano. Andavamo preparati davanti alle scuole quando si faceva volantinaggio, eravamo preparati, eravamo pronti, sapevamo quello che sarebbe potuto accadere. Ma se fosse arrivata una professoressa aizzando gli altri dicendo spingiamoli, io le avrei detto professoressa, mi metta una mano addosso e il primo schiaffone che parte è per lei.
1: RTR 99.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata.
1: Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper.

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
4: Continua fino al 10 giugno.
5: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
6: RTR 99,
7: ti ricordi?
8: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:33 minuti primi e qualche secondo. Dunque, c'è questa polemica perché sembra, polemica, c'è una protesta perché sembra che all'aeroporto di Cagliari stanno arrivando dei voli charter provenienti da Tel Aviv. C'è il quotidiano, l'Unione Sarda, che ha detto che negli ultimi giorni sarebbero atterrati diversi aerei e in questi aerei ci sarebbero militari dell'IDF che vengono a passare un periodo di vacanza in Sardegna. E mi chiedo qual è il problema, cioè il fatto che siano militari di un esercito che è stato costretto ad una reazione dopo quanto accaduto il 7 ottobre, perché mi sembra che qui vogliamo negare il fatto che tutto quello che è accaduto dopo il 7 ottobre deriva da quanto accaduto il 7 ottobre. Sembra un po' un gioco di parole alla Marzullo, ma vogliamo negare che c'è stato un racconto dopo il 7 ottobre che ha cercato in tutti i modi di negare e relegare nell'ambito del pettegolezzo le violenze, gli stupri che si sono verificati in quella maledetta giornata. Sia chiaro, perché qui io cerco anche di essere molto onesto, non è che gli israeliani poi si siano comportati come mammolette, per carità, ma quando entri in guerra e quando c'è uno stato di guerra, quando ti viene dichiarata guerra in quel modo, non puoi pensare di rispondere con rose e confetti. Io personalmente non ci vedo nulla di male nel sapere che dei militari israeliani, quindi sono cittadini israeliani, vanno in vacanza in Sardegna. Magari avrei detto, mi sarei preoccupato se fossero arrivati all'aeroporto di Rimini, dico, con tanti posti belli di mare, vanno a Rimini in vacanza. Chiaramente vanno in Sardegna e ci vanno anche un po' fuori stagione, perché comunque all'inizio, tra maggio e giugno, in Sardegna non è proprio, è bellissima, però non è proprio luglio e agosto, no? Quindi portano anche un beneficio al turismo. Sembra che oggi il fatto stesso di essere israeliano, al di là che tu sia militare o meno, automaticamente ti deve impedire di poter fare quello che possono fare tutti gli altri. Noi, signori, abbiamo ascoltato le parole della signora Francesca Albanese e delle parole che io a sentirle mi hanno fatto venire veramente i brividi. Mi è rimasta impressa una cosa durante un incontro con lei, che ha detto ok, ammesso ci siano stati degli stupri, e allora? Ma una cosa di questo genere è gravissima. È una frase che ha pronunciato lei, non è una frase che io sto riportando per sentito dire, l'ho ascoltata io con le mie orecchie. Ok, ammettiamoci siano stati degli stupri, e allora? Come a dire, e allora? Cioè, vogliamo giustificare tutto quello che è avvenuto in seguito? A me sembra che, allora, intanto quando ci sono due nazioni in guerra, anche se qui non ci sono due nazioni in guerra, c'è una nazione che è una nazione e l'altra che non è mai stata una nazione, quindi anche questo a livello storico va riconosciuto. Ma ogni volta che gli israeliani commettono dei reati, e allora se ne parla ovunque, succede che i palestinesi commettano dei reati, e il racconto del pensiero unico dominante comunque li identifica sempre come vittime. Guardate, io ho visto una scena che è veramente impressionante, no? Militare israeliano uccide a fucilate un ragazzino di 14 anni. Porca miseria, ragazzi. Porca miseria. Io stesso, che sapete quanto io sia vicino al popolo israeliano, ma anche perché, signori, ricordiamoci una cosa, anche questo è una cosa che fa riflettere, molti non sono d'accordo. Lo sapete qual è l'unica nazione al mondo che non può permettersi di perdere una guerra? È Israele. Perché vede, qualunque nazione oggi, qualunque nazione al mondo che entrasse in guerra contro chiunque e perdesse la guerra, comunque, signora, la nazione continuerebbe ad esistere, la popolazione continuerebbe ad esistere. Israele no. Israele non può permettersi, perché se Israele perde la guerra, signori, gli ebrei inizieranno ad essere cacciati in tutto il mondo. Cioè, Israele è un baluardo di quella che noi possiamo considerare la civiltà occidentale. Vi piace questa ricostruzione? Non vi piace? Non mi interessa. È così. Perché la caduta dello Stato di Israele significa dare in là, in tutto il mondo occidentale, quello che sta subendo una fortissima islamizzazione che è davanti agli occhi di tutti, e sarà il modo per dire: abbiamo conquistato Israele, ora è arrivato il momento di conquistare il mondo, o comunque il mondo che ha permesso attraverso le proprie leggi l'islamizzazione, ed è quella che stiamo vivendo noi tutti quanti. Quindi quando io dico che sono dalla parte di Israele e chiedo anche scusa per questa mia forzatura, ma è per farvi capire, io sono dalla parte di Israele anche per una questione egoistica, perché il giorno in cui Israele dovesse essere raso al suolo, e lì, ragazzi, non si fanno prigionieri, lo avete visto che è successo il 7 ottobre, questo significherebbe la fine per il mondo occidentale, per come lo immaginiamo, per come lo conosciamo noi, per come lo viviamo noi abitualmente e quotidianamente. Quindi, ritornando al discorso della ragazzina di 12 anni freddato da un militare israeliano. Porca miseria, ammazza. Che infame, facile, no? Che i fucili a sparare ai ragazzini di 14 anni. Poi sono uscite le immagini. Si vede questo ragazzino di 14 anni che si avvicina, come se dovesse chiedere informazione ad un militare israeliano, e lo colpisce ripetutamente con un coltello. Dopodiché inizia a scappare e il militare spara e lo uccide. Ora, secondo voi, questo racconto è compatibile con il primo racconto? Militare israeliano uccide a fucilate un ragazzino di 14 anni. Poi vedi le immagini e il racconto avrebbe dovuto essere: ragazzino di 14 anni tenta, accoltella più volte un militare israeliano, poi scappa, il militare a quel punto spara e lo uccide. È differente il racconto. Però è passato solamente il primo, non è passato il secondo di racconto. Ecco, quando noi pensiamo a quello che è accaduto, pensiamo alla, alla flottiglia, parlando di flottiglia, ritornando alla, alla, a Ilaria Salis, addirittura ha detto, ma casomai sarebbe bello un 2 giugno facendo sfilare la flottiglia. Dai ragazzi, ora vabbè che poi di tutto, però se la tua libertà di dire tutto è valida, allora deve essere valida anche la mia possibilità di pensare tutto, far sfilare la flottiglia. Cioè, ma voi ve li immaginate alla festa della Repubblica, arrivano questi che ballano con i tamburi, cioè ve li immaginate? Vabbè. Comunque, ecco, so che sull'argomento, su questo argomento non saremo d'accordo. Io, la mia idea è sempre quella, e fino a che non mi verranno date prove concrete che stia pensando qualcosa di sbagliato, io non credo che possa esserci una pace reale tra ebrei, tra israeliani e palestinesi. Non credo che possa esserci, perché c'è un concetto di fondo che è molto radicato e noi non lo capiamo. Cioè, il fatto che non viviamo noi quella situazione non ci permette poi di essere sufficientemente chiari anche nell'esposizione dei nostri pensieri. Cioè, noi abbiamo 2 popoli che si fronteggiano. Ok, poi lasciamo perdere il protettorato britannico. Oggi abbiamo 2 popoli che si fronteggiano. Ok, Israele, piaccia o meno, esiste. Ok? Esiste. Israele ha costruito città dove c'era il deserto, ha costruito una industria agricola, definiamolo così, diciamo una serie di iniziative legate all'agricoltura, importantissime, irrigando zone desertiche. E insomma, Israele è indubbiamente una potenza, e pensare di oggi cancellare Israele, l'unica maniera che si ha per cancellare Israele è quella di distruggerla, e distruggere Israele e tutto quello che vuol dire Israele, i milioni di israeliani, che tra l'altro ci sono anche 2 milioni di arabi israeliani che vivono in Israele, non ce lo dimentichiamo, quindi arabi presenti anche alla Knesset, sarebbe la camera israeliana, e 2 milioni di arabi con la cittadinanza israeliana, quindi israeliani di religione musulmana, 2 milioni ce ne sono, magari questo qua non ve lo dice e non ve lo racconta nessuno perché non fa comodo, ma come possono convivere 2 popoli, uno che ha il terrore di essere attaccato, come è successo nel passato, la guerra dei 6 giorni, la guerra dello Yom Kippur, vari stati che si sono coalizzati ed hanno attaccato Israele. Israele è stata costretta a difendersi. E oggi gli israeliani sanno che devono investire molto nella difesa, perché sanno che anche per la loro posizione, accerchiati come sono di poter essere vulnerabili, e dall'altra c'è un popolo che vuole semplicemente la distruzione dello Stato di Israele. Come possono convivere queste 2 entità così diverse tra loro? Cioè, da una parte la paura di essere annientati, che ti porta a diventare eccessivamente sospettoso ed anche eccessivamente aggressivo, sto parlando di Israele, dall'altra giovani generazioni che fin da piccole vengono educate all'odio nei confronti di Israele. Se tu a dei bambini insegni che Israele non deve esistere e quindi la Palestina deve essere una nazione dal fiume al mare, quindi la cancellazione dello Stato di Israele. Se fin da piccoli questi bambini vengono invitati ad odiare, vengono educati ad educare Israele, se il martirio viene considerato come una cosa bellissima e le madri sono orgogliose dei figli che sono diventate martiri, se c'è una cultura che ti arriva a far festeggiare i familiari di un martire con tanto di banchetto, come possono andare d'accordo queste due entità? Possiamo parlare di Camp David, possiamo parlare delle mille e mille volte in cui hanno finto di stringersi la mano, iniziative. Com'è possibile mettersi seduti al tavolo con dei terroristi che hanno stuprato decine e decine di donne durante il 7 ottobre, che si sono macchiate di atrocità terribili? Com'è possibile mettersi seduti sapendo che c'è questo odio così forte e così profondo? E com'è possibile dato accettare che questo odio venga raccontato in maniera totalmente diversa da quella che è la realtà? Cioè, noi abbiamo pensato che la signora Francesca Albanese fosse credibile e basta. Cioè, era credibile e basta. Quello che raccontava lei era credibile e basta. Non c'era la possibilità di avere idee diverse. Ci venivano forniti dei dati. Sono morti 80.000 bambini, per dire, no? Sono morti 80.000 bambini. E fateci caso, ogni volta che c'era un attacco israeliano, a morire erano sempre donne e bambini. E gli uomini dove stavano? Cioè, domande che io da cittadino mi faccio, non ho una risposta. Vorrei che questa risposta mi fosse data da chi è in possesso dei reali numeri. Cioè, se a Gaza ci sono stati tutti questi decine di migliaia di morti, dovrebbero esserci cimiteri sconfinati, dovrebbero esserci fosse comuni. Ci sono stati dei morti, certo, perché ci sono stati dei bombardamenti, è naturale, ma siamo convinti che quei morti siano esattamente il numero dei morti che ci sono stati raccontati? Tutto lì. Quindi ogni tanto di questa cosa bisogna parlarne, e io mi rendo conto di essere uno dei pochissimi a prendere posizioni in tal senso, e mi diverte anche molto quando poi sento le accuse da parte dei propal di essere sionista, di essere antipalestinese. Io, ragazzi, non sono né sionista né antipalestinese, no, assolutamente non sono chiaramente propal. Io dico solamente che, a mio avviso, l'unica cosa che si potrebbe fare, ma chiaramente non si può fare, è quella di prendere israeliani e palestinesi per un orecchio e dire: o la finite o ve la facciamo finire noi. Cioè, la vera forza della comunità internazionale, se veramente la comunità internazionale tutta vuole che questa guerra abbia una fine, bisognerebbe metterli tutte e due spalle al muro. Tutte e due spalle al muro. O andate d'accordo o vi rompiamo il culo. Guardate che o andate d'accordo o vi rompiamo il culo. E potrebbe funzionare.
0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
9: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.
10: Devi ristrutturare il tuo tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
11: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
12: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
13: RTR 99.
14: Ti ricordi?
15: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Andiamo subito a salutare il nostro Ivan di We Dental Care. Ciao Ivan, buongiorno, come stai?
16: Benissimo, buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
15: Capita un po' a tutti noi a volte fare delle cose un po' alla carlona, no? Prendere delle decisioni delle quali poi uno può pentirsi, ma poi non sono un grande danno, no? Se andiamo a mangiare in un ristorante, vabbè, ciccia, abbiamo mangiato male, abbiamo preso la fecula, ci sta. Però quando dobbiamo fare un impianto dentale, non cerchiamo solamente un dentista, ma cerchiamo il dentista, quindi uno che abbia un'esperienza importante, quindi che faccia questo ogni giorno e da tanto tempo. E allora ecco perché parliamo di We Dental Care e soprattutto parliamo del top player della We Dental Care, quindi la dottoressa Cristiana Massa. Parlaci anche di lei.
16: Assolutamente, guarda, diciamo che quello che io ho capito nel tempo, ultimamente te l'ho detto, è che le persone quando vanno dal dentista appunto si rendono conto che, tu parlavi dell'impianto dentale, quindi mi riallaccio a quello, è un trattamento chirurgico, e quando si parla di chirurgia, beh, i numeri sono importanti. La dottoressa Massa, io l'ho detto anche l'altra volta, è un chirurgo da oltre 1400 impianti all'anno, veramente sono numeri unici in Italia, quindi vuol dire che quando tu vai da lei, ti affidi a qualcuno che ha un'esperienza reale, che ha affrontato migliaia di casi diversi e che soprattutto sa esattamente cosa fare anche nelle situazioni complesse. E sai, è proprio questo uno dei motivi per cui io lo dico sempre, ormai noi non abbiamo pazienti solo da Roma, ma li abbiamo da tutta Italia, perché quando devi rifarti il sorriso vuoi veramente sentirti nella mani giuste.
15: Parliamo invece di sofferenza, quindi il dolore, che è uno degli scogli maggiori da superare, no? Arrivare dal dentista, ci sono degli esami medici che ci mettono un po' più in apprensione, no? Ora, senza stare a specificare, ma sicuramente andare dal dentista è qualcosa che, non so, forse perché è naturale stare sulla poltrona del riunito. Hai notato? Ho utilizzato anche un termine tecnico, la poltrona del riunito. Ci hai fatto caso?
16: Alla grande, proprio
15: tutto. Ti aspettavi questa? No. Ho messo la freccia, eh. Allora, parlaci di come affrontate voi la paura del dolore.
16: Guarda, diciamo che la affrontiamo secondo me nel migliore dei modi, perché la dottoressa Massa, io l'ho detto spesso prima, di We Dental Care, veniva da un'importante esperienza ospedaliera, quindi lei ha portato da noi una mentalità completamente diversa rispetto allo studio dentistico tradizionale. Cioè lei ha portato la cultura dell'assistenza anestesiologica durante gli interventi, tu lo sai, da noi ci sono sempre gli anestesisti, e questo cambia completamente l'esperienza del paziente, perché veramente da noi arrivano persone terrorizzate, magari che rimandano da anni. Ci credi che quando finiscono guardano la dottoressa e magari gli dicono: ma abbiamo già finito?
15: E questa è come la pubblicità di Picchindolo, non ho già fatto quella del bambino che si era fatto fare l'iniezione. Vabbè, quindi sofferenza, paura, ansia vengono gestite benissimo dal punto di vista anestesiologico, e possiamo rimarcare questa differenza gigantesca rispetto a tanti altri studi.
16: Assolutamente, ma guarda, io ti dirò di più, c'è una cosa che fa capire veramente la differenza di quando entri in We Dental Care. Cioè, noi abbiamo una vera sala di progettazione dedicata esclusivamente all'implantologia, cioè questo vuol dire che prima ancora dell'intervento, attraverso la TAC 3D, le scansioni digitali delle arcate, il chirurgo proprio studia e progetta al computer la posizione precisa degli impianti. Cioè, questo vuol dire che tu intanto non lasci nulla al caso, ma poi pianifichi ogni dettaglio prima ancora di entrare in sala chirurgica. E secondo me, sai, è anche qui che capisci la differenza tra un dentista che fa impianti ogni tanto e chi vive l'implantologia ad altissimi livelli ogni singolo giorno.
8: Qual è, insomma, il significato? Cioè, cosa significa avere una sala dedicata alla progettazione implantare?
16: Guarda, ti cambia tutto, perché tu immagina che entri in una sala dove c'è uno schermo gigante, tutta una serie di TAC 3D, di scanner, e tu praticamente con l'ortopanoramica da lì capisci già quella che è la situazione, quindi fondamentalmente prepari l'intervento ancora prima che l'intervento avvenga.
8: E poi c'è un altro aspetto, perché quando una persona perde i denti perde anche di sicurezza, quindi c'è anche un aspetto psicologico, non solo smette di sorridere, mangia male, digerisce male, quindi nasce un vero e proprio disagio.
16: È vero, ma sai, io dico sempre una cosa: in We Dental Care non vediamo solo denti, ma vediamo veramente persone che da anni non sorridono più serenamente, che evitano una foto, che si coprono la bocca quando parlano, e quando ritrovano il sorriso veramente io vedo che gli cambia totalmente tutto, e ovviamente sono sempre più contenti di affidarsi a una struttura come la nostra. Cioè, questo è quello che succede quando entri in We Dental Care.
8: E allora, a questo punto, io voglio sapere i riferimenti di We Dental Care.
16: Allora, il sito internet è wedentalcare.it, mentre il telefono è 800 56 10 06. Lo ripeto di nuovo: 800 56 10 06. Mi raccomando, dite che vi manda RTR 99 ti ricordi e chiedete una visita con la dottoressa Massa.
8: Ricordo anch'io i numeri: 800 56 10 06, da lunedì al sabato con orario continuato alle 9:20. 800 56 10 06. Un abbraccio, ciao Ivan, buon lavoro.
16: Ciao Luca, buon lavoro a te.
8: Grazie mille, abbiamo salutato così Ivan di We Dental Care, 800 56 10 06. Mentre io ero in collegamento con Ivan, stavo leggendo i vostri messaggi, ce n'è uno che mi ha, come posso dire, insomma, non incuriosito, ma comunque colpito, ed è da parte di una nostra ascoltatrice, Maria Laura, che dice: ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Un briciolo di storia contemporanea l'hai seguita, anni di violenze e torture degli israeliani a danno dei palestinesi, fuffa. No, Maria Laura, no. Non stiamo parlando di fuffa, stiamo parlando oggi di quello che viene definita la questione medio orientale, il conflitto israelo-palestinese, e io mi faccio una domanda. Ma guarda, io non ho la soluzione in mano, ma credo che non l'abbia neanche tu, anzi, se veramente avessimo la soluzione in mano passeremmo alla storia come i migliori mediatori internazionali di sempre. Se noi proviamo ad andare indietro nel tempo, e guarda, non ti dico neanche 2000 anni fa, ok? Quindi non ti parlo della diaspora, della Nakba, non entro neanche in questo, e ti dico semplicemente: Israele oggi esiste? Cioè, la risposta è sì o no, e credo che la risposta sia sì, cioè, a meno che uno non voglia negare l'esistenza, faccio un esempio, di Tel Aviv, Israele esiste. La soluzione a questo conflitto qual è? Due popoli, due stati? Potrebbe essere una soluzione adeguata? Probabilmente sì, ma siamo convinti che questa soluzione, due popoli, due stati, sarebbe accettata dai palestinesi? Su questo ho qualche dubbio. Cioè, come vedi, Maria Laura, io non entro, non ti sto dicendo: ma gli israeliani sono tutti innocenti, non hanno mai fatto niente, non c'è stato mai nessun morto palestinese. Non ti sto dicendo questo, ragazzi, non vi sto dicendo questo. Io sto dicendo che questa è una situazione che da soli non sono in grado di risolvere. Se tu pensi a quello che accade ai palestinesi, sì, come mai, parlando
15: tu prova a pensare quello che succede negli stati arabi confinanti. Come mai i palestinesi non vengono accolti come invece, a mio avviso, potrebbe essere o dovrebbe essere? Io faccio semplici considerazioni, anzi, ti dirò di più. Ma voglio essere, Maria Laura, voglio essere estremamente onesto con te. Probabilmente se io fossi palestinese, anch'io vorrei la distruzione dello Stato di Israele. Cioè, provo a mettermi nudo di fronte a te, o in senso radiofonico o virtuale, cioè mancherebbe altro, oggi accusa dei molesti è sempre dietro l'angolo. Io dico, probabilmente se io fossi palestinese, anch'io combatterei contro gli israeliani. Probabilmente. Anch'io vorrei la distruzione dello Stato di Israele. Anch'io arriverei a provare un odio nei confronti degli israeliani che indossano una divisa. Se fossi palestinese, se fossi israeliano, farei di tutto per garantire la sicurezza della mia nazione. Ecco, quello che io penso è che noi stiamo cercando disperatamente una pace laddove la pace è impossibile da ottenere, perché c'è anche una vulgata politica che ci racconta gli israeliani come il male e i palestinesi come il bene. Se invece fossimo veramente onesti, capiremmo che esiste il male e il bene da una parte ed esiste il male e il bene dall'altra. Insomma, non ci dimentichiamo che anche l'Italia ha pagato in termini di sangue gli attentati dei palestinesi e ci sono state decine e decine di attentati portati dai palestinesi per far sì che l'opinione pubblica internazionale si potesse interessare di quanto accadeva in Palestina. Vedi, io credo che bisogna, per fare un discorso come quello che faccio io, non ho detto che dovete essere d'accordo, attenzione, io faccio un altro, è che credo che secondo me bisognerebbe calarsi in una determinata realtà, e io sono sicuro al 1000 per 1000 che se noi invece di parlare tranquillamente a migliaia di chilometri di distanza, prendendo le parti senza ragionare dell'una o dell'altra fazione, io vi dico che i pro-pal che oggi sventano la bandiera della Palestina e urlano Free Palestine, se fossero israeliani, quella bandiera la brucierebbero.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
14: Ecco la refurtiva McDonald's.
17: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
14: E ci sono anche i McFits irresistibili.
17: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:08 minuti primi, 8 minuti primi e qualche secondo. Appena tornerò in diretta vorrei affrontare il discorso legato a Nicola Minetti, la grazia e tutto quello che è uscito fuori. Prima però questa considerazione proprio totale libertà, no? Prima del 2 giugno, insomma, c'è stata questa incredibile fuga dei cavalli nella zona della Cristoforo Colombo. Quindi la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per lesioni ed esplosioni pericolose aggravate dalla pubblica funzione, perché si parla di un agente della Polizia di Roma Capitale che insomma avevano acceso questi fuochi d'artificio per festeggiare il fatto che uno di loro andasse in pensione. È indagato uno di quattro agenti coinvolti nell'accensione dei fuochi. L'uomo però, c'è da dire, che da subito si è assunto la responsabilità del gesto. E al vaglio della procura c'è anche la posizione degli altri tre agenti che erano con lui a scatenare l'incidente. Durante le prove nell'area delle terme di Caracalla, questi fuochi che hanno spaventato e fatto imbizzarrire i cavalli, provocando il ferimento di una poliziotta e anche di tre militari. Il fatto è avvenuto poco prima della mezzanotte. Quindi subito dopo l'accensione di questi fuochi, 35 cavalli, 35, sono fuggiti su via Cristoforo Colombo percorrendo diversi chilometri tra le auto, danneggiando i mezzi, rimanendo feriti. E la cosa che non ci è stata detta è forse la più importante, è in che modo sono rimasti feriti questi cavalli, perché purtroppo un cavallo che si ferisce ad una zampa in maniera molto grave è un cavallo che va abbattuto. Quindi ci sono stati dei cavalli che hanno, in seguito a questa fuga, riportato delle ferite tali da determinarne l'abbattimento? Spero chiaramente di no, la mia speranza è che si tratti di ferite che non riguardano gli arti, perché tutti quanti sappiamo che un cavallo che si rompe una zampa purtroppo è un cavallo che non può continuare a vivere. Almeno questo è quello che io ho sempre saputo. Però una domanda così la faccio io. Intanto apprezzo che l'agente della Polizia Locale di Roma Capitale si sia assunto immediatamente la responsabilità dell'accaduto. Ha detto di non averci pensato, aver fatto la cosa, ma non so, a me sembra. Allora, ci sono questi cavalli e tu, a poca distanza dai cavalli, accendi dei fuochi d'artificio per festeggiare il fatto che tu vada in pensione. Non l'ho fatto apposta, chiaramente, ci mancherebbe altro, però possiamo dire che a volte uno fa le cose proprio senza pensarci. Questa è una, poteva tra l'altro tramutarsi in una tragedia, perché voi immaginate, solo Cristoforo Colombo, tu stai andando tranquillamente con la tua autovettura, boom, e te passano i cavalli. Cioè il rischio è che tu vada fuori strada, che ne investa uno, che si sarebbero potuto far male un sacco di persone. È andata bene, sempre sperando che non ci siano dei cavalli che hanno purtroppo avuto delle ferite così importanti, e in questi casi è inutile che vi dica che fine fanno i cavalli che si feriscono e hanno un incidente serio ad uno degli arti. Dunque, dal 30 luglio, quindi entro il 30 luglio, saranno operative a Roma delle telecamere che fotografano il passaggio delle auto con il rosso. Io francamente non ci vedo nulla di male. Sapete quanto io ho contestato e continui a contestare il limite di 30 km all'ora in centro, però il fatto che ci siano queste telecamere che riprendono chi passa con il rosso, io non la vedo come una cosa negativa, nel senso che con il rosso comunque non si deve passare, non c'è niente da fare, non si deve passare. E ve lo dice uno che con lo scooter in determinati attraversamenti pedonali, io arrivo con lo scooter la mattina alle 5 quando vengo al lavoro, quindi quando è bella stagione. Arrivo alle 5, arrivo all'attraversamento pedonale. Se alle 5 di mattina c'è nessuno, destra, sinistra, semaforo rosso, lo ammetto. Alcune volte mi fermo e poi riparto anche con il rosso. Si può fare? No, non si può fare, ragazzi, non si può fare. Non passo con il rosso a tutta velocità e non è un modo per sminuire la mia infrazione. Io commetto un'infrazione, ma quando si tratta di un attraversamento pedonale, arrivo, mi fermo, a destra non c'è nessuno, a sinistra non c'è nessuno, semaforo rosso, accelero e vado. Non lo dovrei fare, ok? Il problema però è passare con il rosso quando c'è un lì è un problema che può determinare un incidente grave, ok? Quando c'è un incrocio. Quindi gli incroci che saranno interessati da queste telecamere sono via Nomentana, via la Regina Margherita, via Cristoforo Colombo, via Laurentina, via Nomentana, corso Trieste, via Cristoforo Colombo, via di Malafede, piazza delle Cinque Giornate, ponte Matteotti, via Prenestina, via Torre dei Schiavi, via Casilina, via le Palmiere Togliatti, via Cristoforo Colombo, circonvallazione Ostiense, piazzale Clodio, via le Mazzini, via Prenestina, largo Preneste, via Portuense, via del Trullo, via Pianuova, via delle Capannelle, viale Palmiro degli Atti, viale dei Romanisti, circonvallazione Gianicolense, viale di Portuense, via di Boccea, via di Torrevecchia. Ragazzi, automobilista avvisato, mezzo salvato.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
6: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:18 minuti primi e qualche secondo. Quindi qualche settimana fa c'è stata questa grande polemica in merito alla vicenda di Nicole Minetti e la grazia che era stata concessa dal Presidente della Repubblica Mattarella, e poi si era parlato di presunte irregolarità nella presentazione dei documenti, nei documenti stessi, difformità E quindi c'era stata anche una nota del Quirinale che si era particolarmente, insomma, il Presidente della Repubblica era particolarmente arrabbiato per il fatto che fossero state presentate, secondo quello che si diceva, una documentazione non idonea, senza considerare una cosa, perché con il massimo rispetto per il Presidente Mattarella, ma quando si richiede la grazia si deve seguire un iter, quindi io è un po' come, tanto per intenderci, scusate il paragone che può essere stupido, però se io presento un condono edilizio, presento la richiesta di condono edilizio, io presento tutta quanta la documentazione e chi poi dovrà concedere il condono o meno deve controllare tutta la documentazione. Non è che io presento e automaticamente boom, mi viene concesso il condono. La stessa cosa vale per la grazia. E al Quirinale lavorano fior di giuristi, fior di avvocati, ex magistrati, che prima di far arrivare alla firma una richiesta di grazia hanno controllato tutti. Quindi infatti mi sembrava un po' strano il fatto che il Quirinale protestasse o comunque avesse emanato una nota, avesse richiesta di ulteriori accertamenti, perché comunque io presento una nota, poi sta a voi stabilire e controllare se i documenti che ho presentato sono conformi o meno. Comunque fatto sta che nulla di irregolare risulta nella grazia concessa a Nicole Minetti dal Presidente della Repubblica. Questa è la conclusione alla quale è giunta la Procura Generale di Milano. E ora i legali di Nicole Minetti e del suo compagno Giuseppe Cipriani prendono atto dell'esito delle verifiche condotte dalla Procura Generale di Milano in seguito alla diffusione delle notizie che si sono rivelate tutte false

aprile 2026 su Rete 4 e Report, trasmessa su Rai 3 il 3 maggio del 2026. Giuseppe Cipriani, in un'intervista ai primi di maggio, aveva anticipato che si sarebbe mosso in questo modo. Credo che bisognerà trarre delle conclusioni e agire quando le cose si saranno calmate. Chiederemo i danni. Dare la notizia va benissimo, ma qui si urla al vento per cose che non esistono. Si danno le notizie e poi però si ammette che queste notizie non sono confermate, e quindi vedremo come andrà a finire. Certo, magari qualcuno la responsabilità dovrebbe anche prendersela, perché mettere in dubbio una documentazione è sicuramente fa parte di un certo tipo di giornalismo, no? Io in quanto giornalista, quindi faccio parte di una redazione, lancio un sasso nello stagno e dico: la grazia a Nicole Minetti potrebbe essere stata ottenuta grazie alla presentazione di una documentazione non totalmente corrispondente alla verità, e comincio a presentare tutta una serie di documenti, il classico giornalismo d'inchiesta, e questo potrebbe mettere in dubbio la veridicità dei documenti che sono stati prodotti per ottenere la grazia. Quello è giornalismo d'inchiesta. Io ho notato una cosa, però, che dietro questa vicenda c'è stata una volontà di distruggere una figura come quella di Nicole Minetti. Tutto lì. Sembra che chi ha fatto parte di un determinato cerchio magico berlusconiano debba continuare a pagare il peccato originale. E stavolta sembra invece che la cosa, visto che la Procura Generale di Milano ha stabilito che la documentazione era rispondente a verità, e quindi la concessione della grazia era corretta, poi quello è sempre una decisione finale da parte del Presidente della Repubblica, ma la documentazione non aveva alcunché di falso. E se qualcuno ha detto certe cose, forse adesso magari è il caso che si spieghi, no? Credo. Comunque, questa è una di quelle cose che poi noi ne parliamo, e io vi dico anche, non vi parlo solo ed unicamente della notizia, ma vi parlo di quello che non è accaduto e invece sarebbe potuto accadere, ok? Dunque, questo tizio ha, per ottenere la patente italiana, quindi la conversione nella patente italiana, ha presentato una patente greca. Il fatto è che quel documento della patente greca era falso. Quindi il tribunale ha accertato che il documento era contraffatto, ha riconosciuto che l'uomo che lo ha presentato era al corrente del fatto che fosse falso. Eppure, visto che il fatto non era molto grave, questo signore è stato assolto. Quindi tu presenti un documento falso per ottenere un documento vero che ti permette di circolare in Italia, stiamo parlando della patente di guida, però non vieni condannato per la tenuità del fatto. Allora, questa vicenda vede come protagonista un cittadino afghano di 40 anni che è stato processato dalla nona sezione monocratica del Tribunale di Roma. Nel corso del dibattimento è stato ricostruito che l'uomo aveva prodotto, tramite un'agenzia di pratiche auto, la motorizzazione civile, una patente greca che era risultata completamente falsa. Il fine ultimo era quella di ottenere una patente italiana regolarmente valida. Quindi, attraverso il processo di conversione, tu produci un documento falso che ti permette di ottenere un documento vero. Gli ha

accertamenti tecnici non hanno lasciato spazio ad alcun dubbio, il documento era totalmente controfatto. Cioè è bastato collegarsi online con la motorizzazione greca e vedere che quel documento in realtà non esisteva. La sentenza evidenzia come l'uomo non fosse ignaro della falsificazione. Cioè tu hai ottenuto una patente greca, tu avresti ottenuto una patente greca senza aver fatto un esame, niente, non c'è traccia di questo cittadino afghano nel database della motorizzazione greca, quindi era sicuramente al corrente. Tu non puoi essere in possesso di una patente falsa che produci come documento per ottenere una patente italiana senza sapere che quella patente tu non l'hai mai ottenuta. Quindi il tribunale l'ho assolto. Perché, vabbè, fin dei conti il fatto è molto tenue. Sì, è vero, la condotta malevola c'è stata ed è stata accertata, però l'articolo 131 bis del codice penale parla proprio di particolare tenuità del fatto. Quindi il giudice ha ritenuto che l'episodio fosse occasionale, quindi non è che stiamo parlando di un falsario di professione. L'uomo è incensurato e che quindi la vicenda in fin dei conti fosse legata semplicemente ad esigenze di integrazione sociale, quindi tutto questo ha escluso la punibilità. Quindi risultato: patente falsa accertata, responsabilità riconosciuta ma nessuna condanna. È stato chiaramente confiscato il documento, dove il cittadino afghano, se vorrà una patente, dovrà chiaramente iscriversi a scuola guida e fare l'esame regolarmente. Ora, domanda che io mi faccio: io chiaramente non sono al corrente della capacità di guida di questo signore di 40 anni, potrebbe anche essere bravo come pilota della Formula 1, però il fatto che lui abbia tentato di ottenere una patente di guida senza essere in possesso di una patente di guida avrebbe potuto significare, almeno sulla carta, un pericolo sulle nostre strade? No. Per il Tribunale di Roma hai prodotto un documento falso per ottenere un documento vero, però in pratica hanno dato uno scappellotto, hai fatto una cazzata ma non la fa più.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
11: Autocentro Saxarubra. Dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
12: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
13: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
0: RTR 99, ti ricordi?
14: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:36, minuti primi e qualche secondo, visto che è arrivato il caldo. E quando fa caldo, beh, aprire il frigorifero in casa e trovare una bella bibita fresca, refrigerante, piacevole, si sente una cosa bella. E allora noi abbiamo, fortunatamente, tra i nostri partner commerciali Simone Neri di Chinottissimo. Ciao Simone, buongiorno, come stai?
15: Ciao Luca, buongiorno, bene, grazie, spero altrettanto.
14: Sì, proprio quando ti sento sto ancora meglio, perché io sono innamorato di Chinottissimo, perché ogni volta che apro una lattina di Chinottissimo mi sembra di tornare indietro nel tempo e sentire proprio quel sapore, che poi è difficile raccontare il sapore del chinotto, che c'è quel gusto, possiamo dire, retro amarognolo. Sei d'accordo su questa ricostruzione?
15: Sì, sì, è proprio così. Infatti il gusto al palato inizialmente è dolce, poi arriva il retrogusto del frutto del chinotto, che è appunto amaro, e quindi lascia quell'amarognolo e pulisce il palato.
14: Pensa che io amo talmente tanto il chinotto che ho comprato una pianta di chinotto a casa. E sì, non lo sapevo, perché non lo sapevo, ma immaginavo nella mia ignoranza che il chinotto fosse sì un agrume, ma fosse di colore scuro. Invece è un piccolo arancio, comunque è di colore, è più piccolo dell'arancio e comunque di colore arancione esternamente.
15: Sì, sì, è molto più piccolo, quasi anche più piccolo di un mandarino.
14: È vero.
15: Diciamo che si coglie per fare quando fai il frutto, quando è ancora verde.
14: Ah,
15: per fare infusioni.
14: Ho capito.
15: Quando è ancora verde.
14: Ho capito.
15: Mentre quando matura, poi dopo non va più bene.
14: Però guarda, ti dico anche una cosa, parlando proprio del chinotto. Sul salmone, due gocce di chinotto, ma lo sai che ci stanno bene?
15: Beh sì, certo, serve per spezzare un po' i
14: sì, è vero. Comunque parliamo di chinottissimo. Signori, a casa vostra, vi dico subito, a 50 euro vi portano a casa, quindi consegnato a casa, consegna compreso, e 48 lattine di chinottissimo. Ma attenzione, la produzione di chinottissimo non riguarda solamente il chinotto, la ricetta originale del chinotto nero, ma vi portano a casa 48 lattine da 33 centimetri che possono essere di chinottissimo, ci deve stare, arancissima, lemonissima, gassosissima o spumissima. Ma se siete ascoltatori di RTR 99, le 48 bottigliette diventano 24 in più. 48 e 24 sono 72, se la matematica non è un'opinione. Quindi 72 lattine, giusto? Sono 72 lattine da 33 sì, centilitri. Scegliete voi le referenze, cioè a gruppi di 24, chiaramente, no? Non so, 24 chinottissimo, 24 arancissima e 24 spumissima. Chiaramente non potete fare 3 di chinottissimo, 2, no, deve essere 24, 24, 24, anche per comodità di spedizione e di imballaggio. Ma 72 lattine consegnate a casa vostra a 50 euro significa che ci fate tutta la stagione. In quanto tempo puoi effettuare la consegna, Simone?
15: Ma normalmente un paio di giorni siamo sul posto, dipende, a volte anche lo stesso giorno, dipende dai giri delle consegne.
14: Il numero da chiamare per avere questi prodotti a casa vostra: 06 944 28 713. Ripeto, 06 944 28 713. Con l'ausilio di una calcolatrice io faccio 50 diviso 72, verrei a pagare 69 centesimi a lattina da 33 centilitri. Però considerate che c'è anche la consegna, quella non la pagate, quindi la comodità di riceverla a casa. Io vi invito ad andare ovunque e trovare un prodotto di qualità di questo genere a 69 centesimi. Questo significa che voi per tutta l'estate potrete dissetare i vostri ospiti, potrete dissetarvi voi senza alcun problema, e questa secondo me è una gran bella cosa. Ricordiamo ancora il numero, lo ricordo io o lo ricordi tu?
15: 06 94 42 8713.
14: Oh, l'hai detto in maniera diversa, lo ripeto ancora io: 944 28 713. Chiamate subito, ordinate questa offerta che vi verrà recapitata in breve tempo a casa vostra. Quindi chinottissimo, 06 944 28 713. Ciao Simone, buon lavoro.
15: Buon lavoro a voi, grazie.
14: Ciao, grazie. Abbiamo salutato qui Simone Neri di Chinottissimo. Insomma, parliamo oggi il vero chinotto, cioè quindi la ricetta originale del chinotto, quella che bevevamo da piccoli e quella che bevevano i nostri genitori e anche i nostri nonni. Vedo che qualcuno non è d'accordo con la ricostruzione del caso Minetti, ma non è mia la ricostruzione. Io vi ho parlato semplicemente di quello che ha appurato la Procura Generale di Milano, quindi non sono stato io a dire che Nicole Minnoietti e il compagno Cipriani hanno fornito una documentazione corretta ed adeguata. Sono le decisioni alle quali è giunta la Procura Generale di Milano, e qui non c'entra essere E qui non c'entra essere di destra o di sinistra. Sapete che c'è? Allora, io credo che bisognerebbe essere un pochino più onesti intellettualmente. Non è che allora o consideriamo Nicole Minetti come una persona della peggiore specie solo perché ha fatto parte a suo tempo di Forza Italia, del cerchio berlusconiano. Qui si dà, ammesso che ce ne fosse bisogno, ma qua si dà una seconda possibilità a chiunque. Io ieri stavo, anzi, mi avete inviato un video, ed è il video di un nutrizionista dietologo che diciamo interagiva con una ragazza in abbigliamento intimo, quindi mutandine e reggiseno, e una ragazza dalla fisicità molto importante, ok? E questa ragazza si definiva testuale una ragazza curvy plus size, cioè quindi allora chiarisco un concetto. Allora, tra Chiara Ferragni e che so, Big Mama, ragazzi, dovendo scegliere, secondo me preferirei una via di mezzo, ma dovendo scegliere fra Chiara Ferragni e Big Mama, io scelgo Big Mama. Questo per farvi capire che sono tutt'altro che diciamo schifato da certe fisicità. Tra Chiara Ferragni e Big Mama, mille volte Big Mama. Poi esistono delle vie di mezzo che diciamo sono di mio gradimento maggiore. Però allora il problema vero è che parlare di persone dalla fisicità importante non significa che queste persone devono essere bullizzate o devono essere perculate, prese in giro. No, però è il segnale che viene dato. Allora, da una parte abbiamo un discorso legato alla salute pubblica, ok? Ma legato proprio alla salute di ognuno di noi. Che cosa ci dice la medicina? Che bisogna tenere sotto controllo il nostro peso. L'obesità, causata da vari fattori, è una delle cause che portano ad avere problemi. E questi problemi tu a 20 anni non li senti, a 30 anni non li senti, ma quando gli anni cominciano a diventare qualcuno in più, quei tanti chili in più gravano sulla circolazione, gravano sull'apparato scheletrico. Quindi qualunque medico ti dice che avere tanti chili in più, qui non si parla del leggero sovrappeso, qui non si parla della persona che dovrebbe pesare per di 60 kg e ne pesa 70 o 80, perché non siamo ancora nell'ottica dell'obesità, siamo nell'ottica del sovrappeso. Ma se noi normalizziamo il pesare 150 kg e diciamo che è bello pesare 150 kg, stiamo dando un messaggio sbagliato. È proprio un messaggio che va contro una logica che riguarda la salute di tutti. Quindi nessuna colpevolizzazione. Per me una persona che pesa 150 kg può essere meravigliosa come persona, ma se, avendo visibilità, dici ad altre persone non vi dimagrite perché noi dobbiamo essere orgogliosi della nostra fisicità, il problema è che date un segnale sbagliato a persone che un domani potranno avere degli eventi cardiovascolari anche gravi causati da un peso così esagerato. Cioè non è che bisogna colpevolizzare l'obesità, ma neanche premiarla.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
1: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
7: Italfon. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
8: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
0: RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
9: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Veloci, veloci, RTR 99 ti consiglia, sei pronto a ricoprire i sapori veri del Lazio? Il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione gratuita dei prodotti locali, un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Terra Antica 2.0 è protetto e progetto finanziato da Arsial. Vi aspettiamo il 13 giugno nel borgo storico di Mentana, seguici su Facebook, Instagram, APS Colle Mannarino. Allora, intanto due cose. La prima, volevo ringraziare il mio amico Michelangelo, che prima ha parlato di Matera e lui ha detto: beh, potresti sempre venire a dormire a Tramutola, che non conosco. Michelangelo, non ci sono mai stato, però vedo la tua foto e devo dire che diciamo il panorama di Tramutola vista così è veramente uno di quei borghi affascinanti. Non è detto, magari se mi inviti magari io potrei venire veramente a Tramutola. Poi visto come sai bere, e poi tra l'altro in Lucania c'è una produzione vitivinicola di eccezione a livello, è una cosa che non tutti sanno. Poi invece questo messaggio, stamattina ho parlato di questioni che riguardano la morte e la vita, o la vita e la morte, e c'è una signora che dice: io ho la vita bloccata da mamma di 96 anni allettata da un anno, poi tutta una serie di altre cose, e dice sono stremata. E, allora, sono stremata. È proprio questo il concetto, perché vedete, qui in radio capita a volte di fare dei discorsi che possono sembrare apparentemente duri, senza cuore, ma poi se ci proviamo a confrontare con le nostre personali esperienze ci rendiamo conto che certi discorsi poi rappresentano la verità. Come dico spesso, no, è molto facile strappare un applauso o strappare da parte degli ascoltatori una forma di riconoscenza. Io, signori, sapete che c'è? Io quando dico una frase, tra l'altro in versione dubitativa, non è che per caso oggi si viva troppo. È una considerazione che faccio, perché se oggi sono sempre di più le persone che si avvicinano ai 100 anni, ok? Un secolo di vita. Questo significa che andando avanti con gli anni c'è bisogno di una maggiore assistenza, e le persone della famiglia che ti possono fornire assistenza hanno energie ridotte. Una donna che ha 96 anni, come la mamma di questa nostra ascoltatrice, probabilmente la nostra ascoltatrice ne avrà 60, 65 anni, e le forze materiali per assistere una persona anziana sono minori rispetto a quelle che potevi avere a 30, 35 o 40 anni, senza considerare che una vita così lunga comporta anche delle, è brutto dirlo, delle rinunce in termini di libertà. I genitori sono sacri, sia chiaro, le persone della nostra famiglia sono sacre, anche noi lo saremo un domani, se mai raggiungeremo età importanti. Ma è questa la vita che vogliamo? È questa la vita che noi ci aspettavamo? Cioè, avere 96 anni e continuare ad avere il cuore che batte su un letto senza essere in grado di poter fare più nulla, quella è da considerarsi vita? Non so, io la mia non vuole neanche essere una provocazione, sia chiaro, era semplicemente cercare di capire se poi tutti questi anni aggiunti alla vita hanno aggiunto poi anche qualità della vita agli anni. Magari una volta affrontiamo questo discorso, però dobbiamo avere il coraggio di dire delle cose anche spiacevoli, ma senza cattiveria, ma con molta onestà. Dunque, molti mi chiedono dell'appuntamento di oggi pomeriggio con il generale Roberto Vannacci alle ore 18.30 presso il Salone delle Fontane in via Ciro il Grande all'Euro. Quindi molti me lo chiedono, ve lo ricordo, oggi con il generale Roberto Vannacci alle 18.30, Salone delle Fontane all'Euro, via Ciro il Grande. Vi lascio non a Fabio Martini, che nella giornata di oggi e di domani non sarà presente in radio, al suo posto Paolo Femiglietti, quindi non andrà in onda La Strana Nostalgia, quindi né oggi né domani ci sarà Fabio Martini, ma Paolo Femiglietti. Alle 13 Paolo Femiglietti lascerà il timone a David Guarnieri con Gli anni del jukebox, e alle 16 sarà la volta di Andrea Torre con Torre 99. Per quel che mi riguarda, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, ci sono i campanili, hanno i minareti, ci sentiremo domani mattina puntuali come al solito alle ore 7 con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi piena pienamente. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. A domani alle 7 qui Corve Leno Corve. Ora Paolo Femiglietti.
10: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: RTR 99. RTR 99.
1: I ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: La Commissione europea dice sì alle richieste dell'Italia in tema di spese extra per far fronte al caro energia. Per il governo un margine di spesa ulteriore di 14 miliardi fino al 2028, purché le spese siano per investimenti strutturali su fonti rinnovabili e non per carburanti fossili e non per il taglio delle accise. L'Italia ancora una volta vede accettata una sua richiesta e fa da modello per il resto d'Europa, dice Giorgia Meloni. Per le opposizioni invece Bruxelles ha bocciato la politica energetica italiana. La guerra in Libano e i colloqui diretti a Washington tra Libano e Israele ha raggiunto un accordo sul cessate il fuoco, ma Beirut dovrà garantire il ritiro di Hezbollah dalla zona cuscinetto. Nel frattempo Tel Aviv continua a bombardare il paese, altri 48 morti e centinaia di feriti in poche ore. E poi Israele bombarda anche Gaza, uccise 9 persone e arrestato un giovane palestinese che aveva avuto il permesso per venire a studiare all'università a Roma. Tramite il riconoscimento facciale sarebbe stato individuato come partecipante al massacro del 7 ottobre. È tutto da Nicola De Muro.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: Le 10 e 6 minuti, come preannunciato da Luca Casciani, oggi e domani Niente Strana Nostalgia, che tornerà regolarmente poi in onda da lunedì 8 di giugno. Quindi Fabio Martini lo salutiamo, ma salutiamo stamattina famiglie, mi saluto da solo. Paolo Famiglietti dalla vostra fino alle 13 su RTR 99, ti ricordi? Con cosa partiamo? Con delle storie particolari, delle storie di tutti i giorni. Questa è firmata Riccardo Fogli nella mattinata di giovedì.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

C'è veramente tutto, eh? Mamma mia, l'abilità, la classe, la personalità, le mille bolle blu. Nella mattinata di RTR 99, ti ricordi, Mina, ovviamente, la nostra signora della canzone. Sono le 10 e 16 minuti primi, parliamo di questa data, 4 giugno del 1983, perché la nostra nazionale italiana di pallacanestro maschile vince il suo primo storico oro agli europei che si tengono in Francia. Gli azzurri, guidati dall'allora commissario tecnico Sandro Gamba, hanno sconfitto la Spagna nella finale di Nantes con il punteggio di 105-96. Beh, insomma, una bella cosa da sottolineare legata proprio a questa data, 4 giugno del 1983. Nel 1983 un film che ha avuto sì successo, ma probabilmente la colonna sonora ha surclassato il successo della pellicola, perché insomma è una colonna sonora che ha temi bellissimi, quelli da ballare e quelli che ci fanno sognare. Sto parlando di Flashdance, What a Feeling, aggiungo io, con Irene Cara, proprio da quel 1983 su RTR 99, ti ricordi?

Le 10:23 nella mattinata di RTR 99, ti ricordi, con Paolo Famiglietti, ma soprattutto con il principe, così lo chiamano simpaticamente tutti i suoi estimatori, e devo dire fino al presente ha ancora tanto tanto seguito. De Gregori, che si sta preparando anche per un tour che arriverà nei teatri italiani il prossimo autunno, intanto lo abbiamo sentito con Viva l'Italia, questa hit da numero uno proprio nella classifica italiana. E in questo giovedì 4 di giugno ci regaliamo ancora un po' di anni 70 con un classico di James Taylor. Arriva su RTR 99, beh, forse una delle sue canzoni più belle, questa Fire and Rain, per augurarci buona mattinata con RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi? Una radio unica in Italia per parole in musica.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

difficile, devo dire veramente difficile il rapporto di Zucchero, un grande artista, insomma un artista a livello internazionale, dicevo però difficile il rapporto con il Festival di Sanremo. Forse con altre manifestazioni è andato un pochino meglio, però quando esordì nell'82 con Una notte che vola via, che tra l'altro risentendola non era una canzone neanche così insomma da arrivare penultimo in finale, però non andò bene. Poi ci riprovò nell'83 con Nuvola, ma anche qui insomma funzionava quasi più come autore che come cantante. E poi nell'85 arrivò questa Donne, che fu ugualmente penalizzata dal Festival di Sanremo, ma andò molto bene nell'estate dello stesso anno e lanciò poi definitivamente Zucchero per il grande nome della musica italiana, ma non solo, che tutti noi conosciamo. Allora, sono andato a sbirciare un po' di classifiche, in particolar modo quella di Sorrisi e Canzoni TV nella settimana che andava dal 5 all'11 giugno, quindi ci stiamo dentro praticamente, veniva pubblicata proprio in questi giorni, e scoprivamo al terzo posto una Tu mi rubi l'anima che arrivava dal Festival di Sanremo con successo da parte dei Collage. Al secondo posto alla Fiera dell'Est di Angelo Branduardi, e si confermava, beh insomma non era un fenomeno del momento, era già da tanti anni una numero uno in Hit Parade con le sue canzoni. Amarsi un po' di Lucio Battisti, che era primo e tra i 45 giri, ma anche con questo fortunato album Io, Tu, Noi Tutti. È proprio del 1977 la canzone che sta per arrivare, firmata dai Queen. We Will Rock You, qui su RTR 99, ti ricordi?

È un po' la caratteristica di RTR 99, ti ricordi, ascoltare le grandi hit, le canzoni più nascoste, insomma, degli artisti italiani e internazionali. E quest'oggi Peter Pan di Enrico Ruggeri. Adesso c'è un buon consiglio per voi, perché c'è sempre un momento della giornata in cui tutti vogliamo la stessa cosa, cioè sentirci al sicuro. Quando chiudiamo la porta di casa, quando abbassiamo le luci, quando ci rilassiamo, ovviamente con la nostra famiglia. Beh, quello spazio dovrebbe essere il luogo più protetto al mondo. Eppure oggi la realtà è diversa, i tentativi di intrusione sono più improvvisati, sono studiati, veloci, a volte silenziosi. È qui che entra in gioco Gruben Italia Security, da oltre 45 anni specializzata nella costruzione e installazione di inferriate, ma anche persiane blindate e porte corazzate, ed è un punto di riferimento per chi vuole trasformare la propria casa in una vera barriera contro le intrusioni. Tra queste innovazioni che Gruben porta sempre avanti nello studio costante con la propria azienda c'è il brevetto Genius. La serratura Genius nasce per superare i limiti di resistenza delle chiusure tradizionali, che in determinate condizioni possono cedere anche sotto i tentativi di effrazione relativamente rapidi. Per garantire una protezione superiore, la Genius è progettata con materiali maggiorati in spessore e meccanismi sviluppati ad hoc. E noi ogni tanto nei redazionali, nelle telefonate che facciamo con i proprietari di Gruben Italia Security, parliamo proprio di Genius e di quanto sia efficace. Insomma, quando si parla di sicurezza, volete aspettare che succeda qualcosa o volete prevenire, che è meglio che curare? E allora Gruben Italia Security è al fianco di chi sceglie di non lasciare nulla al caso. Contattate Gruben su gruben.com oppure direttamente a questo numero di telefono 06 93 42 005. Ripeto, per maggior chiarezza, Gruben Italia Security risponde allo 06 93 42 005. Anche Gruben è un prezioso consiglio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Corri subito a provarli. Da McDonald's, centro commerciale Appio, via Cesare Baronio 5. Da McDonald's Tuscolana, via Tuscolana 829.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Sì, così cantava Pino Daniele nel 1977 quando esordiva con questo album Terra Mia, che conteneva quella perla, mamma mia, che è Napulè. E poi ci divertiva, anche se c'era l'impegno in questa Natal sulla delle caffè, che ci dà anche lo stimolo per dire perché no una bella tazza di caffè, anche se poi è cambiato il modo di fruire anche di questa bevanda, no? C'è chi lo prende con un po' di latte, chi schiumato, chi marocchino, mamma mia, non invidio i baristi, assolutamente. Adesso parliamo di una canzone del 1968 scritta dal fratello di Barry Ryan, Paul Ryan, che si intitola Eloise, che ha avuto successo in tutto il mondo, 3 milioni di copie vendute, numero 1 in hit parade in parecchi paesi, tra cui l'Inghilterra, l'Australia, i Paesi Bassi e anche l'Italia. E infatti Barry Ryan realizzò nello stesso 1968 anche una versione nella nostra lingua. Ma oggi andiamo all'originale, Barry Ryan con Eloise, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

C'è chi dice no, così si intitolava questo fortunato album del Blasco di Vasco Rossi, e c'è chi dice no, è proprio la canzone che abbiamo sentito in questa mattinata di giovedì con RTR 99 Ti Ricordi. Con Paolo Famiglietti in via del tutto eccezionale oggi e domani al posto della strana nostalgia di Fabio Martini, che tornerà regolarmente in onda lunedì 8 di giugno. Ma fermiamoci a questo giovedì 4 di giugno e salutiamo un po' di persone, non me ne vogliate assolutamente, ma insomma non ci dimentichiamo di voi che ci scrivete al 338 99 00 99 0. E allora la prima è stata Laura, che usa delle belle parole per noi, come fa anche Eli. Salutiamo anche Max da Frascati, Germana, Mauro e Umberto. Per voi la buona mattinata e il buon ascolto di RTR 99 Ti Ricordi. Continuate a scriverci, è 338 99 00 99 0. Intanto andiamo a riscoprire uno dei 45 giri di Famiglietti, perché nel 75, pur essendo piccino picciò, comprava la musica italiana ma anche la musica internazionale, non se la faceva mancare per ballare soprattutto. Casey and the Sunshine Band con That's the Way I Like It, qui su RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.

0: 84 19 450.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Corri subito a provarli da McDonald's San Paolo, via Ostiense 273 e da McDonald's Trastevere, via degli Stradivari 35.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Dario Baldan Bembo e Caterina Caselli con un 45 giri fortunato su RTR 99, ti ricordi, era proprio Amico, è questo inno dell'amicizia che insomma ci fa sempre piacere ascoltare anche in questo giovedì 4 di giugno. Allora, parliamo di un avvenimento legato al 4 giugno del 1978, erano iniziati i mondiali di calcio in Argentina, per la cronaca l'Italia si accontentò di un quarto posto, però insomma furono vinti dai padroni di casa, al secondo i Paesi Bassi, poi Olanda e il terzo posto per il Brasile. E i mondiali di calcio stimolavano anche le riviste di allora, c'erano i settimanali abbinati ai grandi quotidiani e Boy era proprio il settimanale del Corriere della Sera che evidenziava i mondiali di calcio regalando il poster degli azzurri e poi i fumetti che erano una caratteristica di questo settimanale e anche l'inserto dedicato alla musica, cioè Boy Music. Tanto per la cronaca, Boy nel 1978 costava 350 lire. Noi andiamo ad un altro 45 giri proprio di quel 1978 di cui esiste anche la versione estesa per ballarlo in discoteca per avere più tempo per divertirsi. One for you, one for me, sono proprio loro, i fratelli La Bionda, qui su RTR 99, ti ricordi?

E sfuma così un altro ricordo che arriva dal 1970. Michel Delpeche, qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi, con la sua L'isola di White. Beh, siamo una piccola isola felice, perché a forza di ricordi andiamo sempre a spulciare delle cose un po' particolari, come ad esempio Blackout, trasmissione molto fortunata della prima rete radiofonica di Radio 1, in quel 4 giugno del 1983, e ci regalava tanti contenuti, tante cose particolari, con la guida di un nome importante come Guido Sacerdote e ovviamente personaggi e nomi del calibro di Luciano Salce, Enrico Vaime e con Vittorio Caprioli, grandi autori e attori che si prestavano tra virgolette alla radio. Questa trasmissione andava in onda appunto sul primo canale della Radio Rai alle 10:15. Noi invece siamo alle 11:24, restiamo in quel 1983 e lo facciamo con Robin Gibb.

0: RTR 99 ti ricordi la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: È la mia nuova acqua di casa.
9: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
8: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranquilla! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Sempre testi molto originali e anche la ricerca musicale erano proprio alla base della missione delle orme. 1972 con Gioco di Bimba, cose da RTR 99, ti ricordi? Beh, con la musica possiamo giocare e saltare di 10 anni in 10 anni, veramente in uno schioccar di dita, dal 72 all'82, andando a curiosare i primi 5 brani in classifica, in hit parade, i 45 giri più venduti in quel momento. Allora, il 4 giugno dell'82 al quinto posto c'era Claudia Mori con Non succederà più, grande successo anche per gli America e la loro Survival, Just an Illusion per ballare con gli Imagination alla 3, un duetto tra due grandi come Paul McCartney e Stevie Wonder, Ebony and Ivory, e poi troneggiava questo film per adolescenti che aveva insomma era andato molto bene come colonna sonora, ma in particolar modo il 45 giri di Phoebe Cates, e parliamo di Paradise, titolo appunto della pellicola e di questo fortunato singolo di allora. Nel 1982 andò bene anche una ballata molto romantica di Elton John che ritroviamo in questa mattinata di giovedì, Blue Eyes. Blue Eyes.

Adesso a Firenze, canzone triste direttamente dal 1980 nella mattinata di RTR 99, ti ricordi? E c'è una realtà nel mondo dell'udito che merita un applauso, è il centro Italfon, che da sempre è un punto di riferimento assoluto per la salute e il benessere delle persone. All'interno di questa grandissima e storica ditta spicca la figura della dottoressa Giovanna Siciliano, che festeggia i suoi 50 anni di attività professionale. In tutto questo tempo la filosofia di Italfon non è mai cambiata, l'innovazione parte sempre dalla persona, perché non si protesizza un orecchio ma un essere umano. Spesso si sente parlare di prove veloci, gli specialisti di Italfon e tutti i laureati spiegano che la fretta può deludere, la ricerca ci dice invece che il cervello ha bisogno di tempo, la vera comprensione del parlato si ottiene dopo 3 o 4 mesi di utilizzo costante. E a partire da questo mese di giugno Italfon porta in Italia una novità straordinaria, si chiama Omega Al, apparecchio acustico di ultima generazione. È un dispositivo discreto e rivoluzionario progettato per far sentire il paziente in modo totalmente naturale e farlo sentire finalmente parte della conversazione. Per il lancio di questa tecnologia e per celebrare questo straordinario traguardo di esperienza, Italfon ha riservato una promozione speciale proprio per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? È uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici. In più, oltre alla normale garanzia prevista per legge, riceverete come regalo esclusivo gli accessori in omaggio e una copertura assicurativa contro smarrimento e furto valida per ben 4 anni. Avete capito proprio bene. Un vero e proprio di più pensato solo per chi segue RTR 99, ti ricordi? Sarà come sempre garantita tutta la comodità dell'assistenza direttamente a casa vostra. E allora per informazioni chiamatelo 06 8419 450, ripeto 06 8419 450, Italfon, come diciamo spesso, da sempre siamo qui per darvi ascolto. 06 84 19 450 il contatto per la Italfon, ovviamente un altro dei consigli preziosi di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Ti ricordi.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.

Una lunga storia anche quella di Marco Masini, prima come autore e anche come musicista, e poi la grande affermazione del 1990, affermazione che conosciamo ancora al presente in questo 2026. Disperato è una delle sue canzoni bandiera che abbiamo ritrovato proprio da quell'anno nella mattinata di RTR 99, ti ricordi? Sono tante le persone che ci scrivono al 338 99 00 990 e noi auguriamo una buona giornata anche a Giovanna, Stefania che ci ha scritto proprio qualche minuto fa, e anche Mauro che non si trova proprio benissimo con la salute, ma in questi giorni le differenze di temperatura sono un po', insomma, a rischio per tutti noi, quindi rimettetevi se avete un po' di bronchitella in questi primi giorni di giugno, incredibile ma vero. Come possiamo fare per avere una rimessa proprio per tornare in campo? I Beatles con A Hard Day's Night qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Ucciso un altro casco blu nel sud del Libano. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi ha portato l'attacco. Nelle ore scorse a Washington ha annunciato una tregua condizionata tra Israele e Libano, con la condizione che Beirut disarmi gli Hezbollah, condizione rigettata dal gruppo islamico.
2: Ascoltati ora in procura di Castrovillari i due pakistani accusati di aver ucciso quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad Amendolara in Calabria. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La vicepresidente dell'Europarlamento Pina Picerno lascia il PD. Il partito di Elly Schlein ha subito uno snaturamento, ha detto la politica campana, che cambia anche di gruppo a Strasburgo, dai socialdemocratici ai liberali di Macron e Sandro Gozi. Pallavolo femminile, la nazionale di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile travolge 3-0 la Bulgaria. È tutto da Nicola De Muro.
4: Cerchi la convenienza quotidiana?
5: Via via.
4: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Il Festival di Sanremo che torna prepotente con questa Lei Verrà, l'edizione del 1986, c'era ovviamente anche Mango in veste di autore per più canzoni, ma anche per questa fortunata canzone che è diventata poi una sorta di bandiera del cantante italiano. Sono le 12:07 ed RTR 99 ti consiglia, se siete pronti a riscoprire i veri sapori del Lazio, il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione gratuita dei prodotti locali. Un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Terra Antica 2.0 è un progetto finanziato da Arsial. Vi aspettiamo quindi il 13 giugno nel borgo storico di Mentana. Seguiteci sui social, Facebook e Instagram APS Colle Mannarino.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su

0: unica sede.
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
3: Continua fino al 10 giugno.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Corri subito a provarli. Da McDonald's, centro commerciale Appio, via Cesare Baronio 5. Da McDonald's Tuscolana, via Tuscolana 829.

Il Festival di Sanremo ha questa magia, no? Che riascoltare poi le canzoni anche a distanza di anni, insomma, ti fanno ritornare dei ricordi. In questo caso nell'edizione 1989 qualcuno pensò ad un grande rilancio di Mia Martini, e così fu, perché la canzone è stata e resta un punto di riferimento importante per l'indimenticabile Mimi. 12:20 all'orologio di RTR 99 ti ricordi. Ci spostiamo al Nord Europa, dove i quattro componenti degli ABBA ci hanno regalato delle canzoni che ci hanno fatto sognare, ma anche e soprattutto ballare con il loro ritmo particolarissimo. Un successo prettamente europeo, perché poi hanno avuto riscontri anche nel resto del mondo, ma soprattutto in Europa e in Italia, dove i loro 45 giri andavano per la maggiore. Oggi abbiamo scelto dal 1977, da un album che si intitola The Album, massimo dell'originalità, una canzone che invece è molto molto conosciuta come Take a Chance on Me. E allora i quattro componenti degli ABBA arrivano in questa mattinata di giovedì su RTR 99 Ti ricordi?

E questa era Morire qui, un lato B che nel tempo è diventato anche una sorta di doppio lato A con Mi vendo, il 1977 di Renato Zero, da Zerofobia, e c'era veramente la zerofobia che scoppiava in quegli anni, soprattutto 77, 78, 79, con i vari teatri tenda fatti da questo cantautore romano, e ritrovato qui e solo qui su RTR 99 Ti ricordi. Con Paolo Famiglietti fino alle 13, adesso con un suono molto particolare, quello che solo un genio come Phil Collins poteva concepire, nel 1981. In the Air Tonight su RTR 99 Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi la radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

durato poi tanti e tanti anni, una fortunata carriera quella di Claudio Baglioni, ma nel 1975 una numero uno in Hit Parade era proprio questa Sabato Pomeriggio che ci ha riportato nel 1975. Ed a proposito di classifiche, nel 1983 c'è un curioso caso, insomma tutti conosciamo Michael Jackson, il suo album dell'82 Thriller andò talmente bene tanto da riversarsi, se mi passate il termine, nel 1983 con tanti singoli fortunati, tra cui anche la famosa Thriller, Billie Jean e anche Beat It, che si trovava alla posizione numero 1 proprio il 4 giugno del 1983. E dietro Beat It chi c'era? Il brano della Greg Kin Band. Incredibile ma vero, dico incredibile perché chiaramente il nome di Greg Kin e tutto il suo gruppo non poteva reggere rispetto a un nome internazionale come quello di Michael Jackson. Eppure fu un piccolo grande fenomeno quella sua Jeopardy che ci fece ballare e che abbiamo probabilmente anche comprato in quel 1983. La troviamo proprio da quell'anno nella nostra mattinata di giovedì alle 12:41 su RTR 99. Ti ricordi Greg Kin Band?

Beh, abbiamo decisamente sognato con questa bella e romantica canzone di Giorgio Gaber. Il 1960 di Non arrossire, qui e solo qui su RTR 99 Ti ricordi. E ora RTR 99 ti consiglia, siete pronti a riscoprire i sapori veri del Lazio? E allora il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione gratuita dei prodotti locali. Un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Terra Antica 2.0 è un progetto finanziato da Arsial. Vi aspettiamo quindi il 13 giugno nel borgo storico di Mentana. Intanto seguiteci su Facebook e Instagram APS Colle Mannarino.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Pochi minuti saranno le 13 con L'isola che non c'è di Edoardo Bennato, tanto caro il tema delle fiabe a questo cantautore napoletano, prima con Pinocchio, ricorderete Burattino senza fili, poi la storia di Peter Pan incentrata e scorsa insomma attraverso anche canzoni come L'isola che non c'è all'interno di Sono solo canzonette e il 1980. Con Edoardo Bennato arriviamo alla chiusura di questa prima parte, diciamo, del pomeriggio, perché insomma possiamo già dirci buon pomeriggio intorno all'una, ma sta per arrivare David De Guarnieri in solitaria almeno oggi e domani in maniera del tutto eccezionale, poi da lunedì 8 torneremo insieme io e David a tenervi compagnia nella prima parte del pomeriggio tra le 13 e le 16. Ci lasciamo in ottima compagnia anche musicalmente parlando, perché arriva Shirley Bassey dal 1964 con Goldfinger, quindi in qualche maniera l'agente 007 James Bond fa capolino su questo 45 giri che ascoltiamo tra qualche minuto. Da Paolo Famiglietti grazie per l'ascolto, grazie a chi ci ha scritto e buon proseguimento con RTR 99, ti ricordi?

0: la convenienza quotidiana.
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ciao, eccoci qui, buon giovedì 4 di giugno del 2026, RTR 99, ti ricordi? David Guarnieri con voi fino alle ore 16, abbiamo salutato e lo faccio ancora, Paolo Famiglietti, lo ringrazio naturalmente, anche a nome vostro inevitabilmente, domani lo ritroverete dalle 10 alle 13. Intanto lo sapete con cosa cominciamo? Con un Luigi Tenco cantato da Loredana Bertè.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: falla tu.
1: Toto Cutugno, RTR 99, ti ricordi Festival di Sanremo dell'anno 1990, il suo quarto secondo posto consecutivo, dico bene? Sì, perché nell'87 arrivò secondo con Figli, nell'88 con Emozioni, nell'89 con Le Mamme, giustamente nel 90 con Gli Amori, tra l'altro in questo caso affiancato in modo inequivocabile e straordinario da Ray Charles, che cantò in inglese questa Gli Amori e la tramutò, la trasformò, la reinventò facendola diventare Good Love Gone Bad, tra l'altro con un tema, con un testo sicuramente meno meno roseo, meno incline all'ottimismo, appunto un buon amore, un grande amore finito male. E adesso un album che ebbe il suo meritato successo, tra l'altro lanciato anche in questo caso al Festival di Sanremo, parliamo di Peter Gabriel, il suo 33 giri eponimo, l'ennesimo per il 1982. Questa canzone venne cantata anche in lingua tedesca, divenne Shock the Affen, cioè Shock the Monkey. Noi la sentiamo nella versione in inglese, magari qualche volta ve la proporremo anche in tedesco, chissà. Intanto su RTR 99, ti ricordi, arriva Peter Gabriel.

16:27 minuti primi, RTR 99, ti ricordi Lucio Battisti? Chi se non lui con Amarsi un po'. Direttamente dalla classifica, dalla top 5 del 4 di giugno 1977. Che posizione? Vi dico subito che in quinta c'erano gli Oliver Onions con Orzo Way. Al numero 4 Tu mi rubi l'anima, Sanremo 77, I Collage. Numero 3 Black is Black, La Belle Époque. Numero 2 Gonna Fly Now, il tema di Rocky, eseguito in questo caso a Manor Ferguson. E proprio al primo posto Lucio Battisti con Amarsi un po'. Restiamo nel 77 con All in All, album degli Earth, Wind and Fire, ottavo album per la band americana. Ascoltiamo I'll Write a Song for You su RTR 99, ti ricordi?

0: con i numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
7: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
6: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
7: Come con le macchine?
6: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
7: Allora ne rompo un altro.
6: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
8: Continua fino al 10 giugno.
9: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

RTR 99, ti ricordi, lui è Fabio Concato, l'abbiamo riconosciuto tutti con Sexy Tango. E adesso un ottimo consiglio per voi, ascoltate attentamente. Avete presente la notte disco dell'estate romana 2026? Ecco, preparatevi a ballare sotto le stelle di Roma. RTR 99, ti ricordi, è la radio ufficiale dell'evento più travolgente dell'anno. Ebbene sì, non farti raccontare la notte più calda dell'anno, i posti migliori volano via in fretta, quindi accorrete, perché il lunedì 13 luglio 2026 alle ore 21 il Roma Summer Fest accende la cavea dell'Auditorium Parco della Musica, naturalmente qui nella capitale. Arrivano i leggendari Village People, i re assoluti della disco music mondiale. Una serata irresistibile sulle note di canzoni eterne, immortali come In the Navy, Macho Man, Go West, YMCA. Ad accendere la miccia ulteriore della serata saranno i mitici The Tramps come guest opening act d'eccezione, quindi apriranno con altri successi indimenticabili per festeggiare tutti assieme i 50 anni dal loro successo più grande, ossia Disco Inferno, poi incluso anche nella febbre del sabato sera. Quindi la corsa al biglietto è già iniziata. Affrettatevi e acquistate questo biglietto per vivere una serata indimenticabile. Dove lo potrete fare? Su Ticket One. I Village People e i Tramps vi aspettano. RTR 99, ti ricordi, sarà lì perché è la radio ufficiale, quindi mi raccomando, accorrete tutti in massa.

Un'ora fa ancora un festival di Sanremo, quello del 1969 su RTR 99, ti ricordi, Fausto Leali, quarto classificato appunto nella 19ª edizione del festival, accompagnato in quel caso da Tony Del Monaco come secondo interprete. Adesso il cinema che ritorna con Baghdad Café, un film di culto del 1987 di Percy Adlon, interpretato da Marianne Sagebrecht e CCH Pounder. La canzone candidata all'Oscar, bellissima, si intitola Connie Liu, cantata da Jeveda Steele su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Corri subito a provarli da McDonald's San Paolo, via Ostiense 273 e da McDonald's Trastevere, via degli Stradivari 35.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro?
7: Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
8: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
9: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
10: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

Ipu con Notte a Sorpresa. Siamo ritornati indietro fino al 1979 in questo giovedì pomeriggio con David Guarnieri con voi su RTR 99, ti ricordi, fino alle ore 16. Notte a Sorpresa, sigla di domenica in 1979-80, la prima della serie, della lunga serie, affidate alla bravura indimenticabile di Pippo Baudo. E adesso, a proposito di indimenticabili, Otis Redding che firma una canzone per Aretha Franklin, Respect, tutta per voi amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi?

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.

14 minuti primi, Riccardo Cocciante con la sua bella sincerità, e noi sinceramente vi vogliamo dare un altro buon consiglio. Ebbene sì, RTR 99 ti consiglia, per l'appunto, dicendoti che ricordandoti che sei pronto a riscoprire i sapori veri del Lazio? Il 13 giugno 2026 a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore, degustazione gratuita dei prodotti locali, un'esperienza sensoriale davvero unica per tutta la famiglia. Terra Antica 2.0 è un progetto finanziato da Arsia. Vi aspettiamo il 13 di giugno nel borgo storico di Mentana. Seguiteci su Facebook o Instagram APS Colle Mannarino.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Corri subito a provarli. Da McDonald's, Centro Commerciale Appio, via Cesare Baronio 5. Da McDonald's Tuscolana, via Tuscolana 829.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Yeah.

14:17 all'orologio di RTR 99, ti ricordi, con le ultime note di C'è un cuore che batte nel cuore di Antonello Venditti, brano di chiusura del fortunatissimo album Venditti e Segreti, uscito proprio 40 anni fa tondi tondi. Tra l'altro questa canzone fu, mi rivolgo agli amici, così amanti della TV, delle cronache sportive, anche delle TV locali, così venivano definite una volta, nel 1986 questa canzone fu sigla di un programma sportivo trasmesso da GBR del giovedì sera, intitolato Cuore di Calcio, condotto da Fabio Alescio e da Monica Leofreddi. E adesso, a proposito di calcio, tra l'altro, tra poco si disputeranno dalla prossima settimana, da giovedì prossimo se non erro, i campionati del mondo di calcio, divisi in tre nazioni: Canada, Messico e Stati Uniti. E noi non ci saremo per la terza volta consecutiva. Vabbè, a parte questo, nel 1978, naturalmente, ricorderete, si tennero i mondiali di calcio in Argentina. Il 4 di giugno, appunto, del 1978 si chiuse il primo turno di incontri di calcio, con l'Italia a quota 2 come l'Argentina. Del resto, l'Italia che batté la Francia con un gol, tra l'altro, di Paolo Rossi, indimenticabile, primo dei due gol azzurri proprio per quel che riguarda la competizione contro i transalpini. E Gigi Riva, autore nonché giornalista d'eccezione per il Corriere della Sera, in quel periodo proprio dichiarò: nel mondo, siamo tra i primi 5. Non fummo, diciamo, tra i primi 3, però arrivammo soltanto quarti. Però, come si disse, giocammo il miglior calcio. Va bene, torniamo alla musica. Il 1978 con Kate Bush, Wuthering Heights, su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Dicio via, vai via di qui. Quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrendo poi, io ti acchiappo, ti straccio, ti strutto. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a star bene così solo tu, senza mai rimpiangere nessuna compagnia, solo latte, biscotti, dormire.

Brividi che abbiamo ascoltato ovviamente da Ornella Vanoni in questo giovedì su RTR 99, ti ricordi? Brano firmato per quel che riguarda la parte musicale da da Mario Lavezzi con il testo di Mogol, dicevo l'autore di testi, in questo caso raffigurò la diciamo così l'immagine dell'uomo, dell'amato di Ornella Vanoni, ideale naturalmente, sotto forma di gatto, diciamo così, con questa immagine felina molto divertente e ironica. E dopo Piccoli Brividi, un brano altrettanto romantico di Larry Santos che arrivò al numero 36 nella classifica di Billboard Hot 100 nell'aprile proprio di 50 anni fa. We Can't Hide It Anymore. RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

successo per Julio Iglesias, non solo in Spagna naturalmente, ma anche in Italia, con questa cover in italiano di Un motivo del 1927, firmato da un'autrice, una compositrice, autrice messicana, appunto, Maria Grever. Jurame, ossia giurami, è tradotta in lingua italiana da Gianni Belfiore nel 1978, e Julio Iglesias rimase per mesi e mesi e mesi in classifica con questo singolo tratto dall'album intitolato Sono un pirata, sono un signore. RTR 99, ti ricordi a questo punto il 1984 ci viene incontro con un lunedì 4 giugno appunto. Cosa c'era di interessante in TV? Beh, devo dire, essendo lunedì, il cinema ebbe la meglio. Su Rai 1 alle 20:30 un film molto sentimentale, sensuale, intitolato Come le foglie al vento di Douglas Sirk, interpretato da Rock Hudson, Lauren Bacall, Robert Stack e Dorothy Malone, che vinse l'Oscar per la migliore attrice non protagonista. Invece Italia 1 propose un film molto più semplice, se vogliamo, però divertente, intitolato Sballato, gasato, completamente fuso, con Edwige Fenech, Diego Abatantuono ed Enrico Maria Salerno. Torniamo alla musica, gli Style Council, forse la loro canzone più fortunata, Shout to the Top, in questo giovedì su RTR 99, ti ricordi?

fa caldo, ma insomma ne sapremo di più ufficialmente dal prossimo 21-22 giugno. RTR 99, ti ricordo, Irigheira con L'estate sta finendo, per l'appunto, brano primo classificato in hit parade per settimane e settimane, nonché canzone vincitrice del Festival Bar di quell'anno. E adesso un altro motivo, un brano del 1975 scritto da Boss Keggs e lanciato all'interno del suo album intitolato Lowdown, poi incisa nel 1976 da Frankie Valli, ma soprattutto ad avere successo questa canzone, appunto ad avere successo, fu l'interpretazione di Rita Coolidge che la portò nella top 10 americana, tra l'altro incisa anche in italiano da Patti Pravo con il titolo di Da soli noi, anche se Patti Pravo ha affermato più volte di non ricordare di averla incisa. Vabbè, questo è quanto. Ascoltiamo Rita Coolidge su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
8: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
9: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Bang di Sonny Bono, lanciata nel 1966 da Cher, all'epoca sua moglie, un successo internazionale che oggi vi abbiamo riproposto nella versione, devo dire, ottima dei Corvi. RTR 99, ti ricordi? Adesso vi diamo un buon consiglio. Eh sì, si parla di Climanet. Vi parliamo del climatizzatore Olympia Splendid 9000 BTU H in classe A tripla più, con wifi a soli 830 euro. Ma poi c'è anche il climatizzatore Daikin 9000 BTU H in classe A più a soli 990 euro, oppure ancora climatizzatore Samsung modello Windfree Elite, unico al mondo, con 23.000 forellini per evitare il getto d'aria direttamente sul corpo, perché insomma può avere anche dei problemi. 9000 BTU H a tripla più a soli 1.350 euro, tutti in pompa di calore con filtro purificatore, tecnologia inverter, basso consumo, silenziosissimi con solo 19 decibel, quindi accorrete, compresa tra l'altro IVA, installazione certificata F-Gas, pagamenti in 10 comode rate a interessi zero, con detrazione fiscale del 50%. E per festeggiare i 32 anni di attività, 10 anni di garanzia totale. Quindi cosa volete di più? Nulla. Insomma, Climanet farà davvero al caso vostro. Vi consigliamo di visitare lo showroom di Viale Carnaro 20, zona Monte Sacro, oppure via Sestio Calvino numero 63, oppure ancora Viale Marconi 312. Per saperne di più, chiamate il numero verde 800 81 40 46, lo ripeto 800 81 40 46, e avrete ancora delucidazioni ulteriori. Mi raccomando, dopo aver chiamato citate sempre RTR 99, ti ricordi, importantissimo.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: L'UNIFIL ha confermato la morte di un casco blu, un 37enne serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano. Feriti altri due peacekeeper, uno spagnolo e un salvadoregno. E sui negoziati tra Washington e Teheran, dopo l'apertura di Trump, che aveva detto di voler incontrare Khamenei, la guida suprema iraniana replica rivendicando di aver inflitto una bruciante sconfitta sia agli Stati Uniti che a Israele. I quattro braccianti morti carbonizzati nel Cosentino, il jeep di Castrovillari ha convalidato il fermo per i due cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile. I due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La GIP di Firenze ha disposto l'archiviazione nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'inchiesta sulle stragi di mafia del 1993. Per la giudice mancano elementi sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi sul suo stretto collaboratore Dell'Utri. Tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori conquistano per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto del Roland Garros. Gli azzurri hanno sconfitto in 3-7 la canadese Gabriela Dabrowski e l'americano Evan King. E da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Maria Bazar, ultima esperienza condivisa con loro nel 1989, quando uscì questo album intitolato Red Corner, guidato dalla canzone che stiamo ascoltando nelle sue ultime note, intitolata Stringimi, che partecipò al Festival Bar del, appunto, dell'89, e poi si chiuse la parentesi della brava cantante genovese con il gruppo che la lanciò nel 1975. E adesso restiamo proprio negli anni 70 con Let's Stay Together, Al Green, brano che conosciamo benissimo anche nella versione di Tina Turner, ma oggi ascoltiamo lui. Al Green, tutto per voi. Il 72 torna di scena su RTR 99. Ti ricordi?

preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. YMCA. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già di

0: unica sede.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto.

0: dobbiamo restituirli.
1: Corri subito a provarli da McDonald's San Paolo, via Ostiense 273 e da McDonald's Trastevere, via degli Stradivari 35.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Le 15 e 17 minuti primi con Sandro Giacobbe, che ci ha permesso di ritornare indietro i 50 anni con il Festival di Sanremo Tanto per Cambiare, che lo vide tra i protagonisti assoluti appunto di questo festival numero 26, tra l'altro un terzo posto per lui con Gli occhi di tua madre, canzone che si piazzò appunto sul gradino più basso del podio ex aequo con Volo AZ504 degli Albatros di Toto Cutugno, per una volta non secondo classificato. E il mini omaggio al 1976 continua con alcuni film del periodo nella prima settimana di giugno, appunto di 50 anni fa. Continua il successo di Qualcuno volò sul nido del cuculo di Miloš Forman con Jack Nicholson e Louise Fletcher, fin da 5 premi Oscar proprio in quella primavera del 76. E poi continua anche il successo del secondo Tragico Fantozzi con Paolo Villaggio naturalmente, ma anche di Operazione Orerov. Attenti a quei due episodi della serie omonima, serie televisiva interpretata da Tony Curtis e da Roger Moore. 1976 e Days at the Races, album dei Queen, da cui estraiamo Somebody to Love, qui su RTR 99, ti ricordi? Yeah.

Cucurucucu, Franco Battiato dalla voce del padrone, album storico uscito nel settembre del 1981. RTR 99 ti ricordi, però utilizziamo la canzone di Franco Battiato per parlare proprio della classifica del 4 di giugno 1982, la classifica degli album più venduti, che ci permette di ritrovare in quinta piazza Body Talk, album degli Imagination. Al numero 4 l'LP dal vivo Palasport dei Pooh. Al numero 3 stabile Riccardo Cocciante con l'album Cocciante. Al secondo posto stabile anche Paul McCartney con l'album Tug of War. E al primo posto stabile anche lui, proprio Franco Battiato, con La voce del padrone. E dopo questo spaccato del 1982, il 1976 con la Love Limited Orchestra su RTR 99, ti ricordi, con un brano davvero eccitante, My Sweet Summer Suite.

0: RTR 99 ti ricordi la radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99 ti ricordi.
1: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
5: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
4: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
5: Come con le macchine?
4: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
5: Allora ne rompo un altro.
4: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it.
6: Continua fino al 10 giugno.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
9: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

I New Trolls con quella carezza della sera ci hanno accarezzato l'anima, in questo caso con questo bel motivo firmato dagli stessi componenti della band ligure assieme a Sergio Bardotti. E adesso RTR 99 ti consiglia: sei pronta a riscoprire i sapori veri del Lazio? Il 13 giugno 2026 a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione gratuita dei prodotti locali, un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Terra Antica 2.0 è un progetto finanziato da Arsial. Vi aspettiamo quindi il 13 giugno nel borgo storico di Mentana. Seguici su Facebook o Instagram APS Colle Mannarino.

0: stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
1: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
7: Continua fino al 10 giugno.
8: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook

progressiva e trasgressiva Fiorella Mannoia, il suo primo festival di Sanremo 1981, un festival diciamo spesso e volentieri importantissimo perché così costituì una sorta di rinascita un po' come l'Araba Fenice per la storia della kermesse festivaliera. Caffè nero bollente alle 15:57 minuti primi di questo giovedì 4 di giugno 2026 su RTR 99, ti ricordi. E siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento in solitaria, eh sì, per quel che riguarda David Guarnieri, il quale vi aspetta domani, appunto, sempre in solitaria dalle 13 alle 16 dopo la mattinata passata con Paolo Famiglietti. E anche lui, devo dire, da solo, ma devo dire come se fosse in tre, perché lo sappiamo benissimo quanto sia forte Paolo. E allora io vi aspetto domani, naturalmente, sempre qui su RTR 99, ti ricordi. Ma tra poco, mica finisce qui, ci mancherebbe altro. Il pomeriggio continua con Andrea Torre e la sua trasmissione con tante tante tante belle canzoni. Quindi buon giovedì sera, ci ritroviamo domani a partire dalle ore 13. Shocking Blue, Venus a chiudere la puntata di oggi. Ciao, a domani.

0: ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, sul no all'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano sostenuta dagli Stati Uniti. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano. Feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità del raid ad Hezbollah. Attacco ucraino in Russia nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo. 4 morti, 10 feriti in una serie di attacchi di droni in Crimea. Droni russi hanno invece colpito Kherson con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, a Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118. La nazionale dei giovani di Silvio Baldini, in attesa della seconda delle due amichevoli di giugno contro la Grecia, ieri ha superato per 1-0 il Lussemburgo i padroni di casa, gol dell'interista Pio Esposito. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Eccoci qui, le 16:02, giovedì 4 giugno, ringrazio David Guarnieri, mezza coppia rispetto a quella consueta che va a completarsi con Paolo Famiglietti, ragazzi del jukebox. Paolo questa mattina, anche domani mattina, si occuperà della fascia 10-13. Fabio Martini è in vacanza in un posto molto fresco, quanta invidia. Adesso arriviamo noi, quelli della Torre Terapia, io sono Andrea Torre, per svoltare un po' la giornata, per alleviare tutti i dolori, per combattere quella signora solitudine che cantava Gianni Morandi nel 1900.

se una cosa non riesci a combatterla, fatela amica. I tuoi nemici, fatteli amici, insomma. Sì. Circuisci con dei bei complimenti la signora solitudine e vedrai che ti sentirai un po' meno solo. Se poi uniamo anche un collegamento perenne con RTR 99, ti ricordi, la signora solitudine non sa veramente più come operare e quindi anche le tue giornate risulteranno migliori. Eccoci qua, partiamo subito con il piede giusto da Gianni Morandi, che è a casa, ai Gibson Brothers.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui?
7: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
9: Corri subito a provarli. Da McDonald's, centro commerciale Appio, via Cesare Baronio 5. Da McDonald's Tuscolana, via Tuscolana 829.

percorso, una piccola distrazione con la questione Nicole Minetti. Che questioni, ragazzi! E i vostri messaggi invece, che sono esattamente in linea con noi. La amatissima è Mariangela dal Belgio, mi scrive: arrivi a casa. Sto traducendo perché lei scrive in inglese, il che non è sempre facile, però ce la faremo. Chiudi il cancello, ma è veramente un cancello così grande? Mamma mia, in che bel posto abiti, Mariangela. Ah, accendi la tua radio favorita, c'è Cuba. Alzi il volume, ti siedi in macchina finché non è finito, nel senso che molte volte ci troviamo in quella condizione lì. Si arriva sotto casa, non tutti abbiamo, ognuno ha il suo sotto casa, insomma, che può essere fuori di un cancello di una bellissima villa, può essere anche dopo aver trovato, dopo tanti minuti trascorsi a cercare il parcheggio, o magari finalmente arrivati nel garage, ma c'è quella canzone che a noi piace e quindi si rimane in macchina. Ma sì, godiamoci anche un po' di tempo, godiamo del tempo da passare con noi stessi, anche se poi in realtà attraverso la musica non siamo mai soli, non c'è la solitudine, siamo tutti in completa e totale connessione. 338 99 00 990 è il contatto WhatsApp, sarete numerosissimi e numerosissime anche questo giovedì 4 giugno. E adesso andiamo al secondo brano italiano che Laura Branigan, anzi i suoi produttori, individuarono per realizzarne una versione americana, il che fu anche un gran bel vantaggio per chi l'aveva composto questi brani. Dopo Gloria infatti ci fu Self Control.

Bellotti. Mi arriva la foto dell'umile dimora della nostra Mariangela, ma molto umile, tipo quelle ville, quasi castelli, stile Nord Europa, dove c'è sempre il timore che un mastino dei Baskerville possa colpirti all'ingresso di qualche viottolo. La mia è tutta quanta invidia. Sono quelle case, signori, quelle case che avranno, insomma, una venticinquina di stanze, insomma, 10 bagni, così, una cosa modesta. Tra l'altro, Mariangela, tu che sei una che gira tantissimo, potresti allungarti, perché so che tu ne hai le capacità, le facoltà, di allungarti fino a Stoccolma. È molto più vicina a Stoccolma, a dove ti trovi tu in questo momento, rispetto a Roma, ed è molto più lontana, più vicino a te il nostro caro Fabio Martini, rispetto a quanto non sia vicino a noi, perché lì si trova, è atterrato, tutto a posto, lo stiamo seguendo con le immancabili, inevitabili storie su Instagram. E oltre all'invidia per un clima che noi, che non siamo particolarmente amanti del caldo, scocca, sgorga, spontanea, ce n'è un'altra che si unisce, perché Stoccolma significa andare a visitare un museo che tutti noi amanti delle sonorità di RTR 99 ti ricordi, noi del gruppo della Torre Terapia vorremmo andare a vedere almeno una volta nella nostra vita. C'è il museo degli ABBA, ragazzi, c'è il museo degli ABBA. Cosa aspetti, Mariangela? Fai un biglietto al volo e raggiungi il nostro Fabio Martini, al quale auguriamo naturalmente una full immersion il più possibile lontano dalla radio, che gli dà tante soddisfazioni ma anche un po' di pensieri, questo va detto, Nel rock and roll, amici e amiche all'ascolto di RTR 99 ti ricordi, non ce ne siamo quasi mai accorti perché una volta non si traducevano nemmeno i titoli, però alle volte le canzoni hanno parlato di cose poco romantiche o filosofiche. Insomma, se Elvis quindi ne cantò una dedicata ad un paio di scarpe blu scamosciate, le Blue Suede Shoes, nulla impediva quindi a Nino Ferrer di dedicare una canzone al Baccalà.

Pontini che si uniscono. Pontini che si uniscono. L'abbiamo nominato, credo, ieri pomeriggio. Questo grandissimo genovese, questo talentuosissimo genovese, come tutte le persone particolarmente esuberanti e allegre, nascondevano un grande velo di tristezza, anche di disperazione e di depressione. Sappiamo, insomma, come si è conclusa la sua vita. Questo genovese che fu esportato, si autoesportò in Francia e lì ottenne anche grandissimi successi. Ma qui, ragazzi, questo elenco di questi alimenti che ci accompagnavano nelle nostre gite fuori porta, quindi un racconto, uno scorcio del costume di quegli anni lì: il parmigiano, lo zafferano, la mozzarella, la cannella, la pasta al pesto, il pollo arrosto, 3 giorni di preparazione per poterci godere questa bella gita fuori porta, le 2 valigie, i 3 pacchi, la borsa, il cestino con mamma. Signori, questa non è solamente un elenco di meravigliosi ingredienti e pietanze che una volta accompagnavano appunto le nostre scampagnate, ma questa è la nostra cultura popolare che riscopriamo e ricordiamo perché qualcuno l'ha descritta proprio in quegli anni lì. Quindi sempre grazie a Nino Ferrer. Daddy Cool non è stata solamente una canzone di Bonnie M, è molto prima, alla fine degli anni 50, un gruppo che si chiamava The Rays e incise una canzone con lo stesso titolo che fu ripreso poi con grandissimo successo dai Darts nel 1977. Questa è RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi?
1: La radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi?
2: Con la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Sei un importatore? La tua azienda?

DAFA Export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: momento così determinante in cui non si sa chi deve iniziare, tu ti auguri che cominci lui o lei, e in quell'indecisione poi alla fine si trova naturalmente un modo per iniziare insieme. Vale per i rapporti, diciamo, più intimi, i momenti più intimi, ma può valere anche per le nostre conversazioni quando dobbiamo raccontare e spiegare qualcosa. E allora, per raccontare di questo maxi evento alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica del 13 luglio alle ore 21 per il Roma Summer Fest, il concerto con i Village People e con i Tramps, io direi di far iniziare il mio amico Roby Rossini, che è il portavoce di questo grandissimo evento. Bentornato a RTR 99, ti ricordi, amico mio?
1: Che meraviglia di gancio che ha fatto Andrea Torre! Cioè, ogni volta
0: me le preparo prima, ovviamente le preparo prima la mattina, arrivo con tutto quanto pronto, i testi scritti già preparati. Allora, ma non parliamo di noi questa volta, parliamo invece di questo grandissimo evento, perché sì, i biglietti vanno a ruba, potresti rischiare di non trovare un posto e quindi di essere, potresti essere costretto a fartelo raccontare da qualcuno che invece in tempo utile ha acquistato il biglietto per questa grandissima serata. Dici tutto, Rob.
1: Esattamente, è un evento unico e irripetibile, perché si incontrano sullo stesso palco due formazioni fra le più blasonate della disco music internazionale. Hanno proprio creato quasi il genere Village People da una parte e i The Tramps dall'altra. I Village People li conosciamo tutti per i loro successi clamorosi come IMCA, In the Navy, 5 O'Clock in the Morning, Macho Man, dicendo, veri e propri inni del divertimento internazionale. E festeggeranno il 50° invece della loro hit iperbolica, i The Tramps, con Disco Inferno, tutto sullo stesso palco. Quindi io invito solennemente tutte le persone che si trovano qui a Roma e nei dintorni a partecipare numerosi, perché sarà veramente un concerto epico.
0: Il pubblico di RTR 99, ti ricordi, anche ben istruito e indirizzato durante questi anni il pomeriggio, sarà contentissimo di vedere dal vivo parte della formazione originale, sia dei Village People che dei Tramps, laddove i Village People raccolsero, ricordiamolo, un po' l'eredità dei Tramps, del gruppo musicale di Filadelfia, che decretò le linee musicali, insomma, soprattutto quel ritmo, quella cassa in quattro che il batterista Earl Young ci regalò e che costituì proprio la base della disco music. Cioè un'immersione proprio in quelle storie che raccontiamo ogni pomeriggio qui nelle nostre torre terapie. E sarà una serata fantastica, amico mio, eh?
1: Esatto, peraltro i biglietti, come hai detto, stanno andando molto bene, c'è una grande richiesta e quindi esorto tutti gli ascoltatori di Radio Ti Ricordi 99 a mettersi su Ticket One e a prenotare il posto, cioè così almeno possono partecipare numerosi.
0: Allora, ricordiamo che l'organizzazione si chiama Heliconia, Heliconia Eventi, è proprio
1: insieme,
0: la,
1: sì,
0: la
1: insieme a insieme a Opera in Roma, sono due strutture, Heliconia Eventi e Opera in Roma, che hanno prodotto questo meraviglioso evento.
0: Noi siamo molto orgogliosi che abbiate scelto proprio noi di RTR 99, ti ricordi, come radio ufficiale, e sono sicuro che saremo in tantissimi. Il tuo compleanno cade quel giorno, mi sembra, se non sbaglio.
1: Esattamente.
0: Ce l'avevi già detto, quindi. Ho già
1: Andrea, lucidato il bicchiere.
0: Ho già lucidato, vengo col mio flute personale, guarda. Allora, lunedì 13 luglio, ore 21, Roma Summer Fest, cavea dell'Auditorium di Parco della Musica, i leggendari Village People, da San Francisco, YMCA, In the Navy, Macho Man, Go West, 5 O'Clock in the Morning, i Tramps, Disco Inferno, ma tante altre canzoni del loro repertorio favoloso, col quale hanno aiutato la disco music a diventare quell'importante movimento musicale che ancora oggi ricordiamo con tantissimo piacere, su Ticket One. I biglietti si acquistano su Ticket One, radio ufficiale RTR 99, ti ricordi, per non farvelo raccontare, acquistate ora subito adesso il vostro biglietto. Ci vediamo lì il 13 luglio alle ore 21. Io ringrazio Roby Rossini, è sempre un piacere averti qui con me.
1: Il piacere è tutto mio, alla prossima, caro Andrea.
0: Ciao caro, ciao ciao.

altri disco music con Roby Rossini. Anzi, facciamo un giretto nel rock and roll, quello antico, quello delle origini, che ne dite? Con i Beatles, che qui nella Torre Terapia non mancano mai, ma anche con Adriano Celentano, che nel 1976 tornò sulla strada

sulle station. Quando ci si divertiva a cantare le canzoni, si divertiva anche a scriverle, credo, questi testi, no? Pur affrontando temi di una certa importanza, perché anche Adrianone raccontò a metà degli anni 70 i bassi fondi della politica italiana, i magheggi, gli intrighi, ma ora forse proprio perché rimaneva sempre poi in superficie, ci metteva tantissima ironia. È stato molto più fortunato, per esempio, di Rino Gaetano, ma Rino non è stato l'unico a raccontare. Diciamo che si è spinto molto oltre Rino rispetto ad Adriano Celentano. 1987 adesso, signori, primo album da solista di George Michael, si titola Fate, e questo pezzo che ci riporta in quel decennio meraviglioso dove si ballavano anche cose come questa. Ricordando questo grandissimo artista, c'è I Want Your Sex su RTR 99, ti ricordo.

Mettiamo puntino su George Michael, eh? Avvertenze per l'uso. Premesse del capitano. I Want Your Sex è un disco, è un titolo anzi particolarmente esplicito, che anche in quegli anni lì, nell'87, avrebbe potuto creare dei problemi a chi doveva programmare quel disco alla radio, però

0: sembrava si faceva vedere molto sicuro di sé, un po' macio, un po' cattivo. In realtà, come sappiamo, George Michael era una persona molto molto fragile. Alle persone fragili ha dedicato una canzone meravigliosa invece Renato Zero nel 1994.
1: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

gli uomini non brillano se non sono stelle anche loro. L'importanza delle stelle, l'importanza anche di accendersi da soli non è facile. La fragilità di chi è solo, ad esempio, con il tema della solitudine. Abbiamo aperto questa puntata della Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi, per curare questa fragilità. Noi, come al solito, chiediamo aiuto alla musica e sotto questo punto di vista Renato Zero ci ha curato tante volte, l'ha fatto anche questo giovedì 4 giugno alle 16.58 nei giardini che nessuno sa. Canzoni che iniziano col sax, ce n'è una che abbiamo dimenticato in tutti questi anni in cui abbiamo presentato canzoni che iniziano col sax. Questo sassofonista si chiama Bill Bergman e fu scelto da Glenn Frey degli Eagles nel 1985. RTR 99, ti ricordi?

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: RTR 99. Ti ricordi?

Allora, se non sbaglio, questo fu l'inizio di una proficua collaborazione meravigliosa con Ivano Fossati, 1978. Che meraviglia di tempi, ragazzi. Sì. Poi ognuno abbina il suo ricordo. I vostri, se volete, me li raccontate al 338-9900-990. Anch'io ho un ricordo, te l'ho raccontato molte volte, quindi questa volta non mi ripeterò. Loredana Bertè, che fu tra le prime anche a cimentarsi nel reggae. Allora, visto che questo genere musicale è molto citato, così come nei giorni scorsi abbiamo ricordato quel grande concerto di Bob Marley and the Wailers nel 1980 allo stadio di San Siro, perché non affrontarli direttamente e goderci questa meraviglia intitolata Could You Be Loved? Nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. RTR 99, ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Corri subito a provarli da McDonald's San Paolo, via Ostiense 273 e da McDonald's Trastevere, via degli Stradivari 35.
9: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: accarezzarmi.
1: Che emozione incredibile. L'altro giorno con la mia cara amica Laura Stellina al 338 99 00 99 0 si ricordava proprio via Margutta, perché si ricordava Novella Parigini, i suoi meravigliosi gatti, i meravigliosi quadri dei gatti. E allora mi è venuto in mente che era troppo tempo, che era passato troppo tempo dall'ultima volta che avevamo messo qui nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi, proprio via Margutta. Quando ho scelto Glenn Frey pensavo chissà se lo ricorderanno. In due hanno ricordato due colonne sonore peraltro, eh? Ilenia si ricordava The Edison, anzi You Belong to the City, nella serie Miami Vice, ma anche una serie italiana che mi ha ricordato proprio l'amatissima Laura, Cronaca Nera del 1998.

0: Grande appassionato di cinema colto, colto e anche antico, il signor Paul Mazzolini. Eh sì, il suo primo singolo infatti era proprio dedicato al cinema, Masterpiece, il capolavoro, quello era il titolo, poi Like Chopin. E nel 1984, insieme sempre al grande Giombini, Pierluigi Giombini e Freddy Najjar, Baby Records decide di realizzare un album come se fosse un film, un concept album come se fosse un film, una sorta di spy story. E questo è il singolo che rappresentò questo album, andò anche molto molto forte nel 1984, era Telephone Mama su RTR 99, ti ricordi? RTR 99 ti consiglia, sei pronto a riscoprire i sapori veri del Lazio, il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione gratuita dei prodotti locali, un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Terra Antica 2.0 è un progetto finanziato da Arsial, vi aspettiamo il 13 giugno nel borgo storico di Mentana, seguici su Facebook e Instagram APS Colle Mannarino. All'inizio degli anni 80 Lucio Dalla, dopo aver trascorso la prima parte della sua residenza romana nella sala giochi seminterrata di Sergio Bardotti, decide di acquistare una casa a Trastevere in Via del Buco e lì torniamo insomma ad ascoltare queste melodie che era facile poter catturare se si passeggiava per quelle stradine e magari in quel momento Lucio aveva la finestra aperta. Questo è il racconto di quelle sere dei miracoli che tornano a trovarci con grandissimo piacere ovviamente anche oggi su RTR 99, ti ricordi?
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione,

E questo ovviamente è l'appello per le mie stelline, per le adorate stelline del capitano. Quando c'è Lucio è così. 17:28, giovedì 4 giugno, Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi? Il programma si chiama Torre 99, il sottotitolo però predomina, prevale spesso e volentieri. Qualche giorno fa abbiamo ascoltato una canzone che Johnny Cash dedicò alle prigioni americane, dove fece anche dei concerti, Folsom Prison Blues, nel 1953 incise questa canzone. Però non fu l'unico a dedicare musica alle carceri americane, anche il suo amico fratello Elvis Presley lo fece qualche anno dopo, nel 1957, anzi ci fece anche un film.

0: Cerchi la convenienza quotidiana?
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
8: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: questa è nostra, eh?
1: Chiamami sempre amore.
0: Questa è la torre terapia di RTR 99 ti ricordi. Sapete cosa dice il grandissimo maestro Roberto Vecchioni con questa canzone? Dice che bisogna essere uniti nell'amore contro il disagio in cui viviamo un po' tutti, contro gli avvenimenti pessimi attraverso cui passiamo ogni giorno. Ognuno poi naturalmente sviluppa la sua opinione, ma rimane il sentimento di fondo, quello che ci lega tutti, e questo sentimento è quello dell'amore, che è la risposta alla negatività e al pessimismo di questi tempi. Che meraviglia! E adesso ci ricolleghiamo a George Michael, che basò una sua canzone famosissima, Fast Love, proprio su questo pezzo di un artista che spesso viene a trovarci durante le nostre torre terapie, una grandissima musicista, grande pianista jazz, ma anche un'ottima cantante. C'è Patrice Rushen e questo è Forget Me Nots.

mi era solamente ballata tutta, e beh sì. Senza fiatone, perché il ballo era un ballo molto molto lento, però è impossibile rimanere fermi, almeno per quanto riguarda la mia concezione della reazione a certi stili musicali così belli che hanno riempito così tanto le nostre giornate, le nostre vite. 1982, siamo nel 2026. Ci stiamo dirigendo verso l'estate, siamo al 4 giugno del 2026. D'estate ci sono una serie di fastidi, soprattutto a causa di alcuni di una certa fauna, insomma, che può inficiare la nostra salute. Ma c'è la soluzione per tutto. Questa soluzione ce la offre Zucchet Italia, che è un'azienda specializzata in servizi di disinfestazione, deratizzazione, disinfezione e trattamenti antivolatili, oltre all'installazione di moderni impianti fissi anti-zanzare. Zucchet Italia, vi ricordo che opera su tutto il territorio di Roma e provincia, inclusi Latina, Frosinone e Viterbo. È un marchio clamoroso, un marchio importantissimo, ed è un marchio che trovate qui su RTR 99, ti ricordi? Quindi quando li chiamerete, al numero che sto per darvi, dovete venire, che dovete dire che avete ascoltato proprio la pubblicità qui. Dispone inoltre Zucchet Italia di un punto vendita situato sulla laterale esterna del grande raccordo anulare in circonvallazione orientale 4703-4705. Zucchet Italia, l'originale di Gianluca Zucchet. E allora andiamo sul sito per poter conoscere tutti i servizi e soprattutto la competenza, la professionalità che è stata costruita in tantissimi anni da questa grande azienda. E poi vi do il numero, eccolo qui il numero, 06 87 77 2915, ripeto 06 87 77 2915, ripeto per l'ultima volta 06 87 77 2915. Zucchet Italia, presentatevi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, per poter usufruire delle tariffe facilitate, delle tariffe migliori. Andiamo indietro adesso al 1960, una gamba appoggiata su uno sgabello, su questa gamba c'è una chitarra, questa chitarra aiuta a fornire la base musicale ma dà anche il ritmo a questa

non ci sono arpeggi di chitarra, ci sono solamente note pizzicate, e poi con il pollice si batteva sulla cassa della chitarra, un metodo che poi prese, come abbiamo raccontato più volte, Ron per accompagnare Lucio Dalla in Com'è profondo il mare. C'è una storia dietro questa canzone, Mimmo era reduce dal grande successo mondiale di Nel blu dipinto di blu, un suo paroliere era Riccardo Pazzaglia, lo ricorderete sicuramente in Quelli della notte, era l'intellettuale di Quelli della notte, seppur presentato in maniera autoironica come tutti i personaggi di quella bellissima trasmissione, e quindi senza far pesare il proprio bagaglio culturale. Bene, Riccardo Pazzaglia, che è stato un grandissimo scrittore, un autore televisivo cinematografico, stava studiando al Centro Sperimentale per la Cinematografia di Roma, aveva preparato per poter accedere agli esami, da presentare agli esami, un cortometraggio. Era un cortometraggio sul lavoro dei netturbini romani che all'alba si mettono al lavoro per ripulire la città, e quindi l'inquadratura a un certo punto passa su un uomo dall'espressione triste, vestito con un frac, che rientra probabilmente da una festa. L'uomo sparisce dietro un angolo, poi la macchina inquadra a terra, vicino alla pala dei netturbini, un papillon. Chissà se qualcuno ci ha mai raccontato la storia che si nasconde, la storia che ha dato luogo a questa meraviglia che abbiamo ritrovato oggi pomeriggio su RTR 99. Ti ricordi il vecchio frac di Domenico Modugno? Il nostro repertorio musicale, come sapete, è totale e oltre i 360 gradi, quindi torniamo a quel grande produttore che è stato, in questo caso si è confermato, Alan Parsons. C'era lui dietro le produzioni di Al Stewart, e questa si intitolava On the Border.

0: R99.
1: Ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: Contro i ladri, non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto, hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: Le montagne erano verdi, però l'immagine sulla copertina è un pochettino più sfumata, ma noi abbiamo percepito lo stesso, abbiamo recepito lo stesso. Cara mia Marcella, e non ti potevi nascondere, non ti puoi assolutamente nascondere. Prima la sera dei miracoli ha suscitato tanti bei pensieri, capita spesso con Lucio Dalla, ma con alcune canzoni in particolare. Mi piace molto quello che mi ha inviato al 338 99 00 990 Tiziana. Lo condividiamo insieme?
1: Buonasera Andrea.
0: Ciao.
1: Ma questa canzone è proprio ti racconta com'era proprio Roma, i vicoli di Roma.
0: Già.
1: In quegli anni, negli anni sì. 80 era così. Mm-mm. Respiravi proprio quest'aria del vicolo. Mm-hmm. Del piacere di vedere la gente che passeggia.
0: Brava.
1: Passeggiare, ecco. Senza aver paura.
0: Brava.
1: Adesso, brava. Sinceramente, di sera passeggiare a me farebbe un po' paura.
0: Non è molto proponibile, in effetti, Lizia.
1: Era, non c'è niente da fare, un'altra atmosfera, altri anni. E questa canzone li descrive pienamente e te li fa proprio rivivere.
0: Hai colto
1: Tiziana.
0: Esattamente come hanno sicuramente, come colgono ogni volta i romani che ascoltano quella meraviglia di Lucio Dalla, avendo percorso quelle strade quando si era più in sicurezza, proprio in quegli anni lì. Ieri pomeriggio abbiamo avuto la fortuna di ricordare, di evocare il grandissimo Richie Valens con la Bamba dei Los Lobos, ma il grande Richie Valens nella sua purtroppo brevissima carriera non ha fatto solamente la Bamba, ci offrì anche questa cosa deliziosissima nel 1958.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Non si ravvisano motivi per una rivalutazione della grazia Nicole Minetti, è quanto si legge in una nota del Quirinale dopo le conclusioni della Procura Generale di Milano. Poi la precisazione: non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP di Firenze, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri per le stragi di mafia del 1993. Decisione che spazza ogni ombra alle parole di Giorgia Meloni. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, commenta così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un 37enne serbo. Via libera della Camera, la legge delega sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Basket, con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie, ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto. Sull'1-1 in gara 3 Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: RTR 99
0: ti ricordi?
1: Ti ricordi?

Questa per il mio amico Max, se le canterà tutte ovviamente. Quella foto di copertina, quella poltrona un po' antica, poltroncina un po' antica. La villa di Claudio sul lago di Alleghe, in provincia di Belluno. La villa dove, credo, poi lui convocò il grande Jeff Wesley 3 anni dopo per dare inizio al progetto di Strada Facendo. La location dovrebbe essere quella, poi approfondiremo nei prossimi giorni, ovviamente. Questa è RTR 99, ti ricordi? Io sono Andrea Torre, lui invece è stato uno dei più grandi protagonisti della musica degli anni 80, molto controverso. Controversy, infatti, anche il titolo di un suo pezzo, ma sicuramente da un punto di vista musicale in quegli anni non ce n'era per nessuno. Prince Roger Nelson prese un suo pezzo di qualche anno prima e decise di trasformarlo grazie anche all'intervento vocale della grandissima Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

cantare tutti insieme. 1984, in genere siamo noi maschietti ad implorare per un momento di intimità, per poter amare. Questa volta invece era lei, era Fiordalisa che implorava. Come si implorava? Quanto ambisse al sentimento, alla storia forte, quindi allo sviluppo dell'amore, e quanto invece volesse in quel momento solamente soddisfare i suoi sensi. Questo non ci è dato dirlo, ognuno lo interpreta come sempre, come vuole. I signori Stephen Stills e Neil Young, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, prima di dare vita a quel grandissimo quartetto che fu appunto Crosby, Stills, Nash & Young, militarono in altre formazioni, in particolare questa che ci regalò questa perla. Nel 1967, signori, ci sono i Buffalo Springfield. Fields.

tutti i film che parlavano del Vietnam, negli anni 70 e 80 soprattutto, c'era questo pezzo, per quanto era nato in tutt'altre condizioni, l'abbiamo raccontato tantissime volte. Comunque questo è lo spirito giusto, eh? E come il lasciare andare. Per quello che importa, per quello che possa essere veramente, per quanto possa essere importante, a me in fondo quanto cambia nella vita. Questo è il senso della Torre Terapia. VRTR 99, ti ricordi? E questo For What's It Worth io lo tengo come come faro, insomma, in quelli che sono i pensieri che aiutano poi a superarle queste giornate. Su RTR 99 ti ricordi l'esordio in lingua italiana di Ivana Spagna, colonna sonora del Re Leone, e questa era meravigliosissima, Il cerchio della vita.

Elton John si occupò della colonna sonora originale e sapete che fu proprio lui a scegliere Ivana Spagna come interprete della versione italiana? Ebbene sì, aveva notato queste grandissime qualità vocali della nostra carissima Ivana Spagna. C'è tanto movimento al 338.

0: Bloccato, Steve Nash, Young, Crosby.
1: Già.
0: Ero giovane e ci studiavo sopra io.
1: Hai capito?
0: Mamma mia, quanti anni sono passati.
1: Pochini, amico mio.
0: Però è bello sapere che c'è qualcuno che ancora li manda.
1: Sì.
0: Differenza di quei. Vabbè, lasciamo perdere. Buona trasmissione da Michi e un saluto a tutti gli amici ascoltatori.
1: Noi pensiamo al nostro, questa è la nostra filosofia. Pensiamo al nostro, il resto lo lasciamo andare. Ognuno è libero, ovviamente, di fare quello che vuole, di fare la radio che vuole, di dire quello che vuole, soprattutto. E quindi per evitarci momenti di distrazione viene portata anche dai contrasti, noi tutto quello che fanno gli altri ci dispiace per gli altri, come cantava qualcuno, eh? 18 e 28 giovedì 4 giugno, quanti siete, veramente tantissimi, tra poco vengo da voi, ma adesso andiamo a recuperare dal repertorio dei Boney M, che hanno molto gravitato, pur essendo un gruppo piuttosto

zar, nonché medico di fiducia dello zar, fatto fuori poi dagli amici, dai sodali dello zar, peraltro, ma a quei tempi funzionava così. C'è Rasputin, siamo nel 1978 e questa è RTR 99, ti ricordi?

0: Oh, those Russians.
1: RTR 99, ti ricordi? La radio che vi fa ascoltare quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente. RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: Ti ricordi?
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
9: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
8: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
9: Come con le macchine?
8: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
9: Allora ne rompo un altro.
8: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
10: Continua fino al 10 giugno.
11: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

in classifica al numero uno di far uscire anche pensiero. Sì, sì, sì. Non volle aspettare troppo tempo. Fa che la canzone che forse acuì irrimediabilmente il contrasto che c'era tra Riccardo Fogli e gli altri componenti del gruppo, proprio perché Luca Ariello, ma in questo siete molto più bravi di me, cari amici e amiche all'ascolto di RTR 99 ti ricordi, però insomma aveva deciso di far cantare Dodi Battaglia Tanta voglia di lei, e per pensiero non scelse un cantante solista, quindi non tornò su Riccardo Fogli, preferì farla cantare a tutti i ragazzi insieme. Poi lui incontrò la signorina Strambelli ai tempi e tutto quello che seguì lo conosciamo molto bene, però poi sappiamo che hanno fatto pace, si vogliono tanto bene. E allora alle 18.39 di giovedì 4 giugno, una volta tanto, vogliamo introdurre questa canzone senza dare tutti i terribili riferimenti storici. Credo che sia proprio il momento adeguato per godercela così come ce la siamo goduta in

soldi che scaturiscono sono sempre tantissimi, ce li comunicate, ci fa piacere, al 338 99 00 99 0. Ce ne sono alcuni che vanno assolutamente menzionati. Ad Alessia, ascoltando pensiero, è tornata sulla voglia il sapore dei Nipiol al latte. I Nipiol al latte, ragazzi, che gusto meraviglioso, che sono quei biscotti per noi bambini, i Nipiol inzuppati nel latte, che meraviglia, che bel ricordo. Grazie Alessia, veramente grazie. Qui il capitano, attenzione, perché è pronto per darvi indicazioni molto interessanti per il fine settimana, per chi abita nelle nostre zone, insomma, Roma e dintorni, Roma e Castelli. La data è questa domenica 7 giugno, un giorno per me alquanto importante peraltro. Ebbene, questa domenica 7 giugno il cuore dei Castelli Romani torna a battere con la storica sagra delle fragole e mostra dei fiori di Nemi. Oltre un secolo di storia che quest'anno sposa una dedica speciale: la cucina italiana, patrimonio dell'umanità, celebrando la tradizione agricola e i sapori unici del territorio. Per un'intera giornata il borgo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto tra musica, folklore e imperdibili degustazioni. Protagoniste assolute saranno le splendide fragolare nei loro costumi tradizionali, pronti ad animare le vie del centro insieme ai gruppi folcloristici e ai bambini della scuola Piccoli Fragolari Crescono. A tagliare il nastro inaugurale, insieme al sindaco Alberto Bertucci, ci sarà la simpatia del comico, il mio grande amico Antonio Giuliani, affiancato da grandi ospiti come lo chef Alessandro Circello, volto noto della TV, e la conduttrice Metis Di Meo. Da non perdere quindi anche la spettacolare mostra di fiori con installazioni interamente ispirate ai piatti della nostra cultura gastronomica. E per finire, dopo i concerti serali, tutti col naso all'insù per il magico spettacolo pirotecnico. La storia, il gusto e la bellezza vi aspettano il 7 giugno. L'appuntamento è a Nemi, quelle fragoline che ci hanno regalato momenti così meravigliosi quando eravamo, un po' più giovani. Domenica si va tutti lì, si va a Nemi, domenica 7 giugno.

chiamatemi Boomerone, ma questo è il pino che ho sempre preferito, quel pino dove si sente proprio quel suono mediterraneo, napoletano, partenopeo. Naturalmente si sente anche tutta l'influenza della grande musica elegante americana della quale si è cibato il nostro Pinotto. E adesso uniamo altri puntini, perché prima è venuto a trovarci Glenn Frey degli Eagles. Era un bel po' di tempo che non tornavamo su questa canzone meravigliosa, un album che fu il loro ultimo album, intitolato The Long Run, e I Can Tell You Why, che significa praticamente 4 minuti e mezzo di viaggio totale, viaggio nell'amore.

0: ricordi.
1: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 400 82, cartolinformatica.it.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Corri subito a provarli. Da McDonald's Centro Commerciale Appio, via Cesare Baronio 5. Da McDonald's Tuscolana, via Tuscolana 829.
8: Borgo Petroro, nella lussureggiante Campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

veramente bello lui. Raff, il nostro Raffone, grande Raffone, grande Raffone, che bello, che bello. Che condizione di benessere che ci restituisce Raff. È sempre stato così, eh? Che potere hanno certe persone, incredibile. Beh, insomma, c'era tanto negli anni 80, per quanto io continuo a ritenere gli anni 70 quelli dove risiedono le radici degli anni successivi. E già perché negli anni 80, già con l'uso dei campionatori, entravano i campionatori, questi registratori che consentivano di utilizzare vecchie canzoni per fare le basi dei pezzi, era successo per Forget Me Nots, per Fast Love di George Michael alla fine degli anni 80. Accadde anche per Robbie Williams con Rock DJ. Lui andò su uno di quelli tosti, insomma, uno degli inventori della disco music, che in questo caso cambiava anche un po' il suo stile, il suo arrangiamento. Pezzo pazzesco questo. Signori, c'è Barry White, It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me, nella Torre Terapia di RTR 99.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: RTR 99. Ti ricordi?

si preparava in quegli anni, quegli anni in cui c'erano grandi preparativi per i nostri incontri serali. Si faceva lavare la macchina, ci si vestiva di tutto punto, era molto più facile vestirsi perché le nostre divise erano molto più semplici, molto più essenziali. Negli anni 70, questo lo sai, è un disco dell'80, però raccoglie ancora quelle modalità degli anni 70. Ma soprattutto, ne parlavamo con Giordano al 338 99 00 99 0, ci si impestava di profumo, ci si riempiva di profumo, chissà perché, pensavamo che avrebbe favorito, ma forse sì, forse sì. Qual era il vostro profumo degli anni 70? Azarou o Dracar? Il mio era Paco Rabanne. Ah, io sono stato sempre per i borotalcati, assolutamente. Paco Rabanne, poi sostituito da Caron per un uomo. Erano questi i profumi. Non so se lo ricordate, c'era un... lo ricordo, mi è venuto in mente proprio in questo momento. E c'erano anche i deodoranti che avevano il loro profumo importante. Ce n'era uno che si chiamava Nordica, che era anche shampoo, sapone, ma soprattutto deodorante, che aveva questa roba, questa fragranza veramente pazzesca, però durava poco perché era solamente un deodorante. Insomma, ci si preparava di tutto punto nella speranza che quella sarebbe stata una serata importante, e anche se quella serata non fosse arrivata a conclusione andava bene lo stesso, insomma, perché vivevamo con maggior serenità anche le nostre relazioni, il rischio di prendere il 2 di picche, però voleva dire che il nostro sentimento, la nostra umanità, il nostro sentirci uomini e donne ancora era molto vivo, ancora molto vivace, ancora molto molto attivo. Che bello quando c'è Lucio Battisti, che bello quando ogni pomeriggio qui su RTR 99 ti ricordi, possiamo attraverso la ricostruzione dei nostri ricordi ritrovare quella serenità che cercano di strapparci. E allora manteniamoci leggeri con questo bel pezzo dove Elton John, nominato prima tra l'altro, tornò a farci ballare nel 1978.

0: RTR 99 ti ricordi. Ti ricordi. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Corri subito a provarli da McDonald's San Paolo, via Ostiense 273 e da McDonald's Trastevere, via degli Stradivari 35.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

all'inizio dello scorso anno, a gennaio del 2025, ci ha lasciati Gianni Bettelati. Ci ha lasciato questa canzone meravigliosa. In origine era The Pied Piper dei Crispian St. Peters. Ed era anche la colonna sonora di quel film basato sulla trasmissione radiofonica. Non era la sigla del programma di Arbore Boncompagni, ricordiamolo ancora una volta, la vera sigla era T-Bird, con la quale lanciarono Rocky Roberts, per dire, torniamo sempre lì, a quanto siano stati indispensabili per la divulgazione della musica anche dei suoni internazionali. Arbore e Boncompagni, che meraviglia. 19:16, l'altro giorno abbiamo ascoltato A Cause de Garçon, firmata da un signore che si chiama Pierre Grillet, ma lui ci regalò un'altra bella perla, quella bella musica elegante dance degli anni 80 di marca francese, che

locale gay di Parigi, molto in voga in quegli anni lì, l'elegantissima Caroline Loeb, così elegante perché era una donna di ottime origini, insomma. E questa è una di quei, questo è uno di quei pezzi che, essendo più lento di battuta, ci aiutava a iniziare quelle serate lì, sì? Cosiddetti dischi di apertura, no? Negli anni 80 poi si iniziava molto bassi di battuta, si saliva un po' per volta, a differenza degli anni 70, è stata proprio una peculiarità degli anni 80. Piccola parentesi, insomma, per chi ha frequentato il genere discoteca, ma anche il mondo dei disc jockey in quegli anni lì. E adesso invece, lo so, siamo sospesi meravigliosamente, insomma, con un'accezione positiva. Siamo contenti perché la torre terapia di RTR 99 ti ricordi ci ha fatto dimenticare le nostre beghe quotidiane, però le beghe ci sono, ma si possono risolvere se ci affidiamo a un ottimo studio legale, e questa è una grande famiglia, la famiglia dello studio legale Cruciani, che torno a ricordarvi, loro sono specializzati nel tutelare i vostri diritti. Qualsiasi cosa vi sia capitata, un infortunio stradale, un contenzioso con il mondo della sanità, delle questioni all'interno della vostra famiglia, quindi il diritto di famiglia, l'eredità o anche quelle cartelle esattoriali che ci tolgono il sonno, o magari le bollette del prestito che abbiamo chiesto e che non riusciamo più a pagare, rivolgiamoci allo studio legale Cruciani, perché loro riescono sempre a trovare una soluzione. Prima di pagare rivolgiamoci allo studio legale Cruciani, perché magari potremmo anche scoprire che non era esattamente quella la cifra che dovevamo sborsare. E quindi vi ricordo il numero, che è lo 0639754234, 0639754234. Prenderete un appuntamento per andare allo studio legale Cruciani, che è in via Lattanzio 27, la Balduina, qui a Roma. Primo appuntamento che sarà completamente gratuito, poi voi racconterete la vostra storia, il resto verrà deciso in corso d'opera. Non siete obbligati a nulla al primo appuntamento con lo studio legale Cruciani. 19:22, colpi di tacco di quelli borderline che stiamo riscoprendo Lolli e il sottoscritto questi giorni. Beh ragazzi, c'è questo programma che andò in onda sulla Rai con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, si titolava Due ragazzi incorreggibili. Siamo nel 1976 e questa canzone fu scritta da Castellano e Pipola, erano anche gli autori del programma insieme a Bruno Corbucci, Mario Corbucci e Franco Pisano, e la sigla era cantata da Fata Fatuzza, signori, c'è Daniela Goggi.

Allora, chi non ha cantato Babaluba, Zigo Zago, C'era un mago insieme a Daniela Goggi, mente spudoratamente, secondo me mente spudoratamente. Eh sì ragazzi, andiamo sempre oltre, ci piace andare oltre, ci piace ricordare che in quegli anni lì si compravano anche questi 45 giri. Sì, magari c'era una passione per un genere musicale più sofisticato, per il progressive rock, che ne so, per il soul, però poi in realtà queste canzoncine, che poi sono quelle che ritroviamo nelle classifiche, perché nelle classifiche di quegli anni lì ritroviamo tantissime sigle di queste simpatiche dei programmi degli anni 70 e anche degli anni 80. Giustamente Fabio mi scrive, Fabio da Latina, dopo Zigo Zago possiamo anche chiudere. Guarda, non stai dicendo una cosa così peregrina, insomma, in effetti sì, potremmo anche salutarci, perché secondo me abbiamo toccato il vertice, il top assoluto. Però si può sempre andare avanti e si deve andare avanti, perché non è terminata la torre terapia di RTR 99, ti ricordi, di questo giovedì 4 giugno. Allora diamo il bentornato al nostro amatissimo Phil. C'è A Groovy Kind of Love su RTR 99, ti ricordi?

0: ricordi. Una radio unica in Italia per parole e musica.
1: RTR 99, ti ricordi.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
6: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
7: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

sax Rudy Trevisi, va sempre ricordato quel meraviglioso Rudy Trevisi che entrò a far parte della formazione dei Change con Paolo Gianolio, con Mauro Malavasi e con Davide Romani. Che meraviglia, cosa succede in città? Io ogni volta che ascolto questa canzone dico e mi domando e dico: perché questa varietà, questo essere così eterogenei musicalmente si è un po' persa nel corso degli anni e in favore magari di una certa monotonia. Ma è solamente una mia impressione, ci mancherebbe altro. Quanti titoli, quante canzoni un po' trash, un po' sigle che mi state suggerendo al 338-9900-990. Abbiamo aperto i boccaporti, Heidi Goldrake, UFO Robot, addirittura Giovanna, la nonna del corsaro nero col pezzo della Filibus. Grande, grande il mio amico del club dei perfidi Ezio. E poi invece da Milano mi suggeriscono il gatto Briscoli. Vogliamo parlare di gatto Briscoline, forse è scritto male, cantato da Maria Rosaria Omaggio, sigla pomeridiana di Canzonissima del 1973. E vabbè, forse ho letto male io, chiedo veramente scusa. Siamo nell'ultima mezz'ora della Torre Terapia di questo giovedì 4 giugno su RTR 99. Ti ricordi, ancora un po' di cosine carine, interessanti, anche bei ricordi da condividere con voi.

0: Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Allora, parliamo ancora una volta di cose interessanti. Via. RTR 99 ti consiglia, sei pronto a riscoprire i sapori veri del Lazio? Il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione gratuita dei prodotti locali. Un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Terra Antica 2.0 è un progetto finanziato da Arsial, vi aspettiamo il 13 giugno nel borgo storico di Mentana. Seguici su Facebook e Instagram APS Colle Mannarino, questa è la pagina APS Colle Mannarino. E adesso torniamo nel fantastico, meraviglioso mondo della prima radiofonia. Questo è un grande signore della radio che ha insegnato a moltissimi a parlare al microfono, a parlare alla radio, ed è conosciuto soprattutto dal pubblico romano. Veniva da Merano, venne a Roma per accedere ai corsi dell'Accademia d'Arte Silvio D'Amico, e poi l'incontro con un signore che si chiama Sergio Talia, che aveva creato dopo Radio L la mitologica Radio Luna. E il 5 novembre del 1976 questo signore, che si chiamava, non c'è più, però per noi c'è sempre, Gianni Elsner, in un periodo in cui era molto facile fare la radio, bastava aprire il microfono, prendere le dediche al telefono, segnarle su un foglietto e fare le classiche dediche, e si risolveva così il lavoro radiofonico. No, lui voleva raccontare storie, è stato l'antesignano, per questo dico che ci ha insegnato veramente tantissimo, si è impegnato molto anche nel sociale con i bambini del Paraguay. Gianni Elsner, grandissimo tifoso della Lazio, grande amico di Leonardo Rececconi, fece amicizia con un altro grande protagonista della musica cantautorale degli anni 70 che abbiamo tutti più o meno dimenticato colpevolmente, e quindi lui scelse come titolo della sua trasmissione proprio il titolo di questa canzone che il grande Piero Ciampi aveva inciso nel 1973. Te lo faccio vedere chi sono io. Ciao Gianni.
1: Una regina come te in questa casa, ma che succede? Ma siamo tutti pazzi.
2: Ma io adesso sai che cosa faccio?
3: Che ore sono?
2: Le 11.
3: Io fra 5 ore sono qua e c'è una casa con 14 stanze, te lo faccio vedere chi sono io. E che sono quei cenci che hai addosso, ma che è? Ma fammi capire, sei la mia e stiamo in questa stamberga, quei cenci addosso. Ma io adesso esco, sai che cosa faccio? Ma io ti porto una pelliccia di leone con l'innesto di una tigre, te lo faccio vedere chi sono io. Senti, intanto però c'è un problema. Siccome devo uscire, mi puoi dare 1.000 lire per il tassì? In modo che arrivo più in fretta a risolvere questo problema volgare che abbiamo. Te lo faccio vedere chi sono io. Lascia fare a me.

Cosa ti avevo detto? Una casa, ma io sai che cosa faccio? Ma io ti compro un sottomarino. Perché? Se qui davanti a casa nostra quelli c'hanno la barca e rompono le scatole, io ti compro un sottomarino. Così sai, li fai ridere tutti questi.

tanto facciamo una cosa, io fra 5 ore sono qua, tu metti la pentola sul fuoco, ci facciamo un bel piatto di spaghetti al burro mentre aspettiamo il trasloco. Poi ci ficchiamo a letto e te lo faccio vedere chi sono io, ti sgangaro, te lo faccio vedere chi sono io.

faccio vedere chi sono io. Sono un uomo asociale, ma sono un uomo che ti... Io non ti compro il sottomarino, ti compro un transatlantico.

0: nell'Oceano Pacifico. Dai, dai, coricati, vai che ci si sgangano. Te lo faccio vedere chi sono io, vai.
1: Quella voce di Gianni. Lui curava moltissimo la compressione del microfono, doveva sentirsi il basso, perché lui parlava molto molto basso. Che meraviglia, che meraviglia. Sono le 19.46, giovedì 4 giugno. Che facciamo? Chiudiamo tutti, andiamo a casa? No, c'è ancora qualcosina da ricordare insieme. Per esempio questa meraviglia di Seal del 1991 su RTR 99 ti ricordi?

0: solo uno spray da supermercato?
1: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
2: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.

in 4 ore ne abbiamo vissute tantissime di belle canzoni, ne sarebbe bastata anche solamente una, perché sono tutte canzoni non belle, sono bellissime. Torre vi saluta, vi consegna il jukebox di RTR 99 Ti Ricordi. Domani torno qui alle 16 per un'altra seduta di Torre Terapia, sarà l'ultima di questa settimana su RTR 99 Ti Ricordi. Qualcuno mi ha chiesto qualche giorno fa perché fosse assente un abbinamento, una coppia musical cinematografica che invece ha scritto, ha segnato la storia musicale cinematografica italiana, e quindi voglio assolutamente sfatarla questa cosa, perché in realtà loro sono presenti molto molto spesso, soprattutto nella sigla finale, e quindi avrete capito che sto parlando di Sergio Leone, di Ennio Morricone, ma soprattutto del grande fischiatore Alessandro Alessandroni. A domani, grazie a tutti.

0: ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Non si ravvisano motivi per una rivalutazione della grazia a Nicole Minetti. È quanto si legge in una nota del Quirinale dopo le conclusioni della Procura Generale di Milano. Poi la precisazione: non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Rimane fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah, e questa mattina un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo di 37 anni, due i feriti. I quattro braccianti morti carbonizzati, il jeep di Castrovillari ha convalidato il fermo per i due cittadini pakistani. Durante l'udienza si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, così uno dei loro legali, Giovanni Brandi Cordasco Salmena.
3: Gli abbiamo consigliato di non rilasciare dichiarazioni. Uno aveva dei problemi fisici, aveva litigato forse con gli altri, con le persone che purtroppo sono decedute.
2: Sventola alto il tricolore al Roland Garros. Domani il derby con Boli Arnaldi, che lancerà un italiano in finale. A Parigi si confermano per il secondo anno consecutivo campioni nel torneo di misto Salerrani e Andrea Vavassori. Da Nicola Compagnone è tutto, una buona serata.
1: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Ecco un disco del 1983.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi? Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

0: unica sede.
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1975.

Segnalateci un brano con un WhatsApp al numero 338-9900-990. Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox di RTR 99 ti ricordi farà partire la vostra canzone.

0: RTR 99 ti ricordi, la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino. Magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
6: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
7: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
6: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
7: Come con le macchine?
6: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
7: Allora ne rompo un altro.
6: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
8: Continua fino al 10 giugno.
9: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
10: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
9: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
11: Ecco un disco del 1984.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruber. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
8: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
9: Ecco un disco del 1981.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1990.

0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 400 82, cartolinformatica.it.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1979.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente

0: Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Mettete la vostra moneta nel jukebox di RTR 99 e ti ricordi, verrà abilitata la tastiera per la selezione dei brani. E buon ascolto.

0: unica sede.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it.
4: Continua fino al 10 giugno.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1999.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
1: Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ti ricordi?
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
4: Continua fino al 10 giugno.
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci porta avanti e indietro negli anni.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook

0: notte. Provate a salire sulla macchina del tempo di RTR 99 Ti Ricordi. Troverete cantautori, il pop e il rock. Sarà un bel viaggio.
1: RTR 99 Ti Ricordi.

dai vestiti incollati, da ogni cielo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le ha.

0: fuoco i numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977,

0: Palermo, in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Azienda agricola di Cola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

0: siete sulla macchina del tempo. Mettetevi comodi, il viaggio sarà bellissimo.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: che ricordi. Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi viaggia dritta verso il cuore e l'anima, dove sono le grandi emozioni che abbiamo vissuto.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta, la radio che vi racconta gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: unica sede.
1: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.

0: 84 19 450.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: di notte vogliamo suonare canzoni bellissime. Dobbiamo attraversare gli anni. Ecco perché saliamo sulla macchina del tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?